Carmela, la dedichiamo a tutte le Carmele che ci stanno ascoltando in questo momento, pochi minuti saranno le tre, giusto per chiudere il tema di questi quattro volontari, anzi questi quattro astronauti che parteciperanno per un anno intero rinchiusi in questo habitat nel tentativo di simulare appunto la missione futura su Marte. Cosa dovranno fare in questi 365 giorni? Qualcosa da fare dobbiamo pur trovarglielo. Ecco, per esempio dovranno coltivare anche alcune piante destinate all'alimentazione, faranno anche gli agricoltori, poi delle camminate spaziali simulate utilizzando particolari tute, e poi ancora utilizzeranno un rover per spostarsi nell'ambiente appunto simulato, quindi di tempo ne hanno tanto, ma anche di impegni, gestiranno anche delle comunicazioni con un ritardo simulato, proprio come avverrebbe tra Marte e la Terra. Bravi gli astronauti che tra qualche settimana si rinchiuderanno in questo luogo e ci passeranno un anno intero. Allora c'è anche Billie Eilish su RDS e poi tra poco torna anche la sequenza mixata. Honey, what's your hurry?

0: siamo, sono le 3:02, dove andiamo? Andiamo fino alle 5 insieme nella notte dei guerrieri versione weekend. Un saluto a tutti, io sono Corrado Trisoglio, se avete lì in casa magari qualche cellulare della metà, della fine degli anni 90, tenetelo al calduccio perché sappiamo a chi destinarlo. C'è una generazione intera che è molto interessata a questi vecchi telefonini, a questi vecchi cellulari. Ne parleremo nella prossima ora, però nel frattempo facciamo un bel salto indietro di più di 40 anni. Era l'estate del 1984, c'erano anche gli UM con questa canzone Wake Me Up Before You Go Go.
1: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue

0: perfume della tua estate.
1: Alzalo, alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: tu cosa fai questa sera? Bah, cosa faccio questa sera non lo so. So quello che faccio stanotte e lo farò fino all'alba, perché fino alle 5 sarò qua inamovibile nella notte dei guerrieri. Abbiamo sentito Noemi per chiudere la sequenza mixata. Allora, avete in casa dei vecchi cellulari? Potrebbero valere quasi una fortuna, dipende poi dalla marca, dall'anno. Ecco, di questo parleremo tra poco. Addirittura ci sono dei modelli che possono valere quanto un'automobile nuova, non usata. Tra poco qui vi racconto tutto nella notte dei guerrieri.
1: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app
3: RTS.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Per caso in garage avete o in cantina un iPhone 4 giga del 2007? Molto bene.

Drop Dead si chiama così questa canzone di Olivia Rodrigo, le 3:25 nella notte dei guerrieri. Allora, siamo sempre più schiavi dei nostri telefoni, dei nostri smartphone, che non sono più solo un oggetto tecnologico per molti italiani, ma è diventato un vero e proprio compagno di vita. Ed è questo che sottolinea, che emerge da una ricerca di Suopi, che è una nota azienda che si occupa appunto di telefoni ricondizionati, che racconta un rapporto sempre più emotivo con il telefono, e i numeri parlano chiaro, anzi chiarissimo: il 70% degli italiani usa lo smartphone per combattere la noia, mentre il 56% lo considera un aiuto nei momenti di solitudine, magari anche di notte. A quest'ora qualcuno di voi è lì che sta smanettando, ascoltando la radio e trovando anche qualcosa per distrarsi un po' sul telefono. Per circa una persona su due poi viaggi, relazioni e momenti importanti della vita sono legati proprio allo smartphone, come siamo conciati, mamma mia, che aveva appunto, che ha praticamente un ruolo importantissimo nella nostra vita quotidiana. Non stupisce quindi che quasi 8 italiani su 10 conservino ancora vecchi telefoni nei cassetti, spesso per il loro valore affettivo ma anche commerciale, perché intanto c'è la generazione Z che è molto attratta dai vecchi telefoni, ma poi soprattutto c'è tutto un mercato, perché un vecchio cellulare può valere meno di una pizza, oppure addirittura

vettura quanto un'automobile, e a fare la differenza sono non necessariamente l'età o il marchio, ma una combinazione molto più selettiva e importanza storica. Per esempio, vi facevo l'esempio dell'iPhone del 2007, ecco, negli Stati Uniti un modello da 4G giga del 2007 è stato venduto per la cifra record di $190,000. Ecco, e poi per tornare appunto a, insomma, questa filosofia che punta a rendere il ricondizionamento una scelta sempre più diffusa, c'è appunto l'azienda Swappi che ha fatto questa ricerca, che è una delle aziende leader, e quindi alla base delle loro strategie c'è il modello dell'economia circolare, quindi dare una vita, una seconda vita agli smartphone significa ridurre i rifiuti elettronici, il consumo e poi anche nuove risorse senza rinunciare alle prestazioni. Quindi se avete un telefono vecchio lì in casa, tenetelo in qualche cassetto, perché potrebbe essere una, diciamo, anche un investimento economico per il futuro, potrebbe arrivare alle cifre di cui parlavamo poco fa. C'è anche Marrakesh su RDS nella Notte dei Guerrieri, questa è Crazy Love.

0: Crazy Love, Marrakesh su RDS. Tra poco giochiamo insieme al Vocaboradio anche questa notte per regalarvi come sempre l'RDS Bag, ma in tema di regali è già pronta qui una novità, l'ascoltiamo adesso insieme.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: fuori classe il grandissimo Pino Daniele, questo era Quando su RDS. Vi dico quando, tra poco, tra qualche minuto siamo pronti per darvi anche questa notte la definizione della parola che poi voi dovrete ritrovare, perché giochiamo come al solito con il vocabolario.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Poi alle 20, tra 20 minuti ci occuperemo anche di meteo, perché c'è il servizio Trebi Meteo per queste previsioni.

Tutto un funky, proprio così il nostro Vocaboradio che torna alle 3.46 anche questa notte. Come vi dicevo, tra poco c'è anche il meteo, quindi sentiremo se sarà un lunedì ad alto contenuto, diciamo, di temperature, come è successo oramai da un mese a questa parte, con Trevi Meteo. Ma intanto sono pronto per darvi la definizione della parola che dovrete poi voi trovare, a cui dovrete risalire dopo questa definizione. Solo così il più bravo, il più veloce, mandando un messaggio vocale con il nome e con la soluzione, potrà vincere l'RDS Bag, che è il premio che mettiamo sempre in palio appunto in questo giochino. Allora, la parola di questa notte, diciamo, è

preceduta da questa definizione, perché poi la parola dovete trovarla voi: la disposizione ad affrontare ciò che appare rischioso o incerto con un'audacia che supera la normale prudenza. Dai, ve la ripeto: la disposizione ad affrontare ciò che appare rischioso o incerto con un'audacia che supera la normale prudenza. Qual è quindi la parola di questa notte? Io sono qua davanti in bella vista, siete voi che dovrete appunto indovinarla mandando un messaggio vocale al 38822 38822. Mi raccomando, solo vocale, con il vostro nome e con la soluzione. Nel frattempo teniamo qua al caldo l'RDS Baby, che è poi il premio che anche questa notte così cercheremo di regalare a qualcuna o a qualcuno di voi. Intanto vi regalo Brimful of Asia, questi sono i Corner Shop.

0: solo vostra invece sarà l'RDS Bag, se sarete così bravi da così risalire alla parola del vocaboradio anche questa notte. Sentiamo un po' di messaggi, partiamo da questo.
1: Pasquale da Napoli, secondo me la parola è incoscienza.
0: Incoscienza, no, non è incoscienza. E allora andiamo da Rocco, un altro ascoltatore che ha partecipato questa notte.
2: Sentiamo. Buongiorno Rocco da Sant'Eramo, una sì. persona audace.
0: Una persona audace, sì, ci poteva stare, ma non è audace la parola del vocaboradio? Alessandro?
3: Ciao Alessandro da Forlimpopoli, la parola è gagliardo o gagliardia.
0: No, non è neanche questa, mi dispiace.
4: Buongiornotte Corrado, sì? Pera da Roma. La parola è prudenza.
0: Prudenza, no, diciamo che il significato è esattamente il contrario. Comunque grazie per aver partecipato. Ancora non ce l'abbiamo fatta. Continuate a mandare i vostri messaggi al 38822.

0: Because I'm happy, Pharrell Williams, siamo pronti per sentire che cosa ci aspetta per questo lunedì 20 luglio. Ci sono le previsioni del tempo con il servizio di 3B Meteo.
1: Ci aspetta una settimana in cui l'anticiclone subtropicale verrà gradualmente scalzato verso sud dall'arrivo di correnti più fresche che determinano una certa instabilità, soprattutto al nord, nella giornata di lunedì, con acquazzoni temporali sparsi tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Ancora soleggiato sul resto d'Italia, con temperature massime fino a 40 gradi, localmente superiori al sud sulle aree interne. Ma nel corso dei prossimi giorni arriva aria più fresca anche al centro-sud, che metterà fine all'ondata di caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Le 4 minuto, finalmente, che bella musica che abbiamo sentito nel meteo, tornerà un po' di fresco sulla nostra penisola, intanto torna anche il vocaboradio, sentiamo un po' di messaggi.
3: Ciao Corrado, sono Andrea da Roma, sì? La parola è temerario.
0: Temerario, Andrea, guarda, non è temerario, ma ci sei andato molto vicino. Chi c'è adesso? Vai. Mario!
4: Ciao MTS, buongiorno a te, Mario da Napoli. La parola è spericolato.
0: Sì, è spericolato, ma non è questa la parola. Ho dato un aiutino poco fa sentendo il messaggio di Andrea. Adesso sentiamo invece il successo dall'estate del 2011.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Maledetto me, fulmina, ci siamo inondati dai messaggi questa notte per il Vocaboradio. Allora ripartiamo da Ivan.
1: Ciao, sono Ivan da Pontedera, la parola è caparbietà.
0: Non è questa, mi spiace. Allora andiamo con il prossimo messaggio, vediamo chi abbiamo. Eccolo qua.
2: Pasticcere da Firenze, la parola è impavido.
0: È impavido, poteva starci, ma non è impavido.
3: La parola è intrepido. Sono Anna Maria.
0: Ciao Anna Maria, grazie, ma non è intrepido.
4: Ciao RDS Paolo da Gallarate a Varese. La parola potrebbe essere sconsiderato?
0: Potrebbe essere
4: nel significato
0: questo.
4: Di compiere ad esempio un gesto sconsiderato.
0: Sì, ci sta, ma non è
4: ciao,
0: questa.
4: Ciao, buona continuazione.
0: Grazie.
4: Ciao Guerrieri.
0: Grazie mille anche a te per aver partecipato.
5: Buongiorno Nazareno da Bergamo, la parola è coraggio.
0: No, non è coraggio, mi spiace.
6: Impavido. Giovanni da Pesaro.
0: Neanche impavido.
7: Ciao a tutti, Carletto da Roma, camionista. La parola di questa sera è inconsapevolezza.
0: Esatto, ma non è questa, mi spiace. Ho dato un piccolo aiuto poco fa, mi raccomando.
8: Buongiorno, Vanni della Sardegna.
0: Sì.
8: Ragazzi, buongiorno a tutti. La parola secondo me è ardito.
0: Ardito, no, non è questa, mi spiace Vanni.
9: Ciao a tutti ragazzi, Massimiliano da Roma, la parola è incoscienza.
0: Neanche questa.
10: Ciao, buonasera, sono Federico Rossi da Napoli.
0: Sì?
10: E la parola di stasera è coraggioso.
0: Non è neanche questa.
11: Ciao, Corrado, Massimo dalla Sardegna. La parola potrebbe essere intraprendente.
0: Potrebbe essere, ma non è questa, mi spiace.
12: Ciao Corrado, ciao Paolo dalla Sardegna. Secondo me la parola è irruenza.
0: Irruenza, neanche questa.
13: Ciao Stefi da Messina.
0: Ciao,
13: la parola potrebbe essere circospezione.
0: No, non è questa, mi spiace.
11: Massimo dalla Sardegna. La parola può essere audace.
0: Potrebbe essere, ma non è neanche questa. Vediamo se questo messaggio ci dice qualcosa di interessante. Volume altissimo. Che è?
14: Ciao RDS, per me Daniele da Milano. Per me la parola di stasera del Vocaboradio è temerarietà.
0: Ed è esatto anche per me, Corrado da Milano, è la parola giusta. Grazie Daniele, sei stato il più bravo, anche perché insomma forse hai colto l'aiuto che ho dato poco fa, c'era un altro nostro ascoltatore che aveva detto una parola simile e quindi avevo appunto ricordato che la strada era quella e Daniele è riuscito finalmente a risalire alla parola di questa notte del Vocaboradio. La definizione era questa: la disposizione ad affrontare ciò che appare rischioso o incerto con un'audacia che supera la normale prudenza. Effettivamente era proprio temerarietà la soluzione del Vocaboradio, quindi al nostro amico Daniele si porta a casa l'RDS bag, che poi è il premio che regaliamo durante il weekend appunto in questo giochino. Intanto c'è questa canzone di Gautier.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Madonna, Danceteria. Everybody get up and dance.
3: Watch it burn.
4: Peggy Goo
5: e Ira Star, Woman.
6: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
7: RDS 100%.

My Soul, il grandissimo Bruno Mars, grande talento che insomma ha toccato anche la città di Milano, come tutto il mondo sa, con il suo Romantic Tour. E la cosa divertente è che ha fatto un sacco di canzoni bellissime, e qual è il messaggio che passa in questi giorni? Si legge dappertutto che lui è arrivato sul palco con la Vespa gialla. Vabbè, parliamo un po' di musica che è meglio. Allora, volevo così fare una precisazione a proposito del vocabolario. Ovviamente anche altri hanno indovinato la parola di questa notte, lo dico ancora una volta, ma dobbiamo seguire un ordine cronologico, quindi il nostro amico Daniele è stato il primo a darci la soluzione, quindi siccome abbiamo un'unica RDS bag, lui è stato il primo, l'RDS bag va a lui. Complimenti al nostro amico Daniele, ma anche a tutti gli altri che comunque hanno indovinato. C'è la musica alle 4:20 di Marco Mengoni, un altro grande successo che si intitola L'Essenziale.

0: Ecco, l'essenziale è che rimaniate con noi, perché tra poco di successi ce ne saranno quattro. Intanto ringraziamo Marco Mengoni per questa bella canzone. Torna la sequenza mixata tra poco nella Notte dei Guerrieri.
1: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
2: Estate, RDS.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Alle 4.25, intanto ancora buongiorno, qui su RDS di numeri 1 ce ne sono 4, li ha messi in fila, li ha mixati Francesco Cadente, ecco la sequenza.

0: 74-75, molti di voi non erano ancora nati nel 74-75, ce l'ha ricordato questa canzone dei Connells che abbiamo scelto proprio per chiudere la sequenza mixata. L'ultima che abbiamo sentito insieme questa mattina, oramai, perché sono le 4:39 nella notte dei guerrieri, l'ultimo successo dei quattro che ha messo in fila il nostro Francesco Cadente, che ringraziamo. Non vi sarà sfuggita questa notizia di questi giorni, che ha a che fare con un'icona, insomma, della bellezza maschile, George Clooney, e tra poco ne parliamo qua su RDS.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Mi manchi, ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
0: Allora, se avete 100 milioni di dollari potete fare l'affare. Questo luogo è tutto vostro, tra poco ne parliamo.

Mamma non mamma potrebbe essere arrivato al capolinea l'amore di George Clooney verso il lago di Como, perché è notizia di queste ore, pare che sarebbe

Pronto a separarsi dalla sua leggendaria villa, appunto sul lago, una delle residenze più celebri e desiderate d'Italia, questa dimora, che per anni è stata anche il leggendario rifugio dorato dell'attore, che comunque ha già fatto diversi investimenti immobiliari in tutto il mondo e tra poco li scopriamo insieme. Scenario di feste con ospiti stellari, potrebbe essere infatti messa in vendita con una valutazione intorno ai 100 milioni di dollari. Questa è la richiesta che ha fatto George Clooney, però andiamo con ordine, la cifra che circola è molto alta, anche se in realtà Villa Oleandra ha tutti i requisiti per valere questa cifra. Ci sono 25 stanze, la residenza ha 25 stanze ed è di certo una delle più grandi dimore private della zona. Tra i suoi punti forti ci sono una piscina all'aperto, campi da tennis, poi ancora accesso al lago direttamente, ma il vero valore aggiunto è la sua storia, perché qui George avrebbe incontrato per la prima volta Amal nel 2013 durante una delle sue sontuose cene. Proprio quel ricordo così romantico avrebbe frenato finora ogni ipotesi di vendita. Ora però le voci riguardo sono tornate a circolare, quindi evidentemente c'è del vero. Villa Oleandra non è stata soltanto una casa, ma una sorta di Buckingham Palace di Hollywood, perché nel corso degli anni ha accolto Barack e Michelle Obama, così tanto per gradire, con le figlie, il principe Harry e Meghan Markle, Brad Pitt e Jennifer Aniston. E poi nel 2019, poco prima dell'arrivo degli Obama, Clooney avrebbe persino vissuto momenti di panico per un guasto alla piscina. Però lui ha già un appartamento di 14 milioni di dollari a New York, ha una residenza in Francia dove lui vive gran parte del tempo appunto con la compagna, e pare che stia addocchiando addirittura anche una megavilla sì, sull'isola di Capri. Passiamo da un George all'altro, da George Clooney a George Harrison, perché adesso arriva Got My Mind Set on You.

Eh sì, George Clooney è un vero businessman perché sa assolutamente far fruttare i suoi guadagni, i suoi soldi. Possiede anche un appartamento da 14,7 milioni di dollari a New York. Poi, siccome non si fa mancare nulla, anche una dimora del 600 sull'isola inglese di Sony Nye e una tenuta vinicola in Provenza acquistata per circa 8,3 milioni e sta adocchiando appunto questa villa anche sull'isola di Capri, vendendo la dimora invece del lago di Como di cui parlavamo poco fa. Allora, pochi minuti e saranno le 5, tra poco c'è ancora il meteo qui su RDS, ma vi saluto, questa è la cosa che vorrei sottolineare perché vedo già Beppe De Marco pronto e intanto sentiamo questa canzone degli Imagine Dragons.

0: Buongiorno Beppe, pare che George Clooney abbia adocchiato anche un bilocale a Cinisello Balsamo per fare un altro investimento.
1: Deve continuare, sì. Ad ampliare il suo
0: intero immobiliare. Senti, ma l'hai vista Madonna durante la finale nell'intervallo?
1: Ho visto, io stavo riposando per essere qui questa mattina. Ecco. Però, come puoi sentire, la voce manca perché ho esultato tanto alla vittoria della Spagna.
0: Beh, anch'io ti favo assolutamente Spagna. Quindi non hai visto la partita?
1: No, purtroppo no. Ho visto soltanto le immagini, poi ho letto tutti gli articoli di un Trump che non voleva andare via dal palco.
0: Sì, è vero. A un certo punto voleva mettersi anche la maglia della Spagna e festeggiare con gli altri, va bene. Beppe, ti auguro buona giornata.
1: Grazie,
0: ci sentiamo domani, anzi sì, non stanotte, domani notte sono in onda con Alessandro.
1: Ti aspettiamo.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app
2: RTS.
1: Adesso vediamo un po' come sarà il tempo nelle prossime ore. Avete dormito stanotte per il caldo? Dai, c'è 3B Meteo.
4: Aspetta una settimana in cui l'anticiclone subtropicale verrà gradualmente scalzato verso sud dall'arrivo di correnti più fresche che determinano una certa instabilità soprattutto al nord nella giornata di lunedì, con acquazzoni temporali sparsi tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Ancora soleggiato sul resto d'Italia con temperature massime fino a 40 gradi localmente superiori al sud sulle aree interne. Ma nel corso dei prossimi giorni arriva aria più fresca anche al centro-sud che metterà fine all'ondata di caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E allora dai che comincia la nuova settimana, dai che è lunedì, vacanzieri, buongiorno, lavoratori... Un po' così. L'Italia in questo momento si divide in due, no? Cioè quelli che sono lì che lavorano ancora gli ultimi giorni probabilmente, e gli altri invece che stanno partendo godono di questi di queste ore di vacanza. Luca Berardinelli, regia, buongiorno Luca.
6: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Luca, che bella voce che hai. Melania Grimano, pochi istanti sarà con noi, buongiorno anche dallo zio Beppe. Allora, chi c'è, chi non c'è, facciamo subito l'appello. Dai, chi c'è, ci mandi subito un messaggio al 3882.

0: 02388 22, semplicemente con il vostro nome e la città. In palio la pazzo bag con i gadget di RDS. Alza perché questa è bella. Luna Pop 50 Special.
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: L'alba dei pazzi viventi.
1: Estate 1999.

0: Anus.
1: Allora, il piano di oggi è passare due ore piacevoli, svegliarci per bene, goderci
2: sì,
1: un po' di quest'estate.
2: Arrivare vivi. Sì. Arrivare vivi mi sembra già tanta roba.
1: Già un grande obiettivo. E avere Sonia al telefono per darle il buongiorno. Ciao Sonia.
3: Buongiorno RDS.
2: Buongiorno Sonia,
1: senti
2: benvenuta.
1: Come sveglia Sonia. Sonia.
3: Grazie.
1: Oggi non va al lavoro.
2: Ah, e come mai sei sveglia?
1: Quello che io l'ho insultata fuori onda dicendo ma insomma perché chi te lo fa fare? Sonia, dillo all'Italia, dillo.
3: Perché vado a camminare tutti i lunedì mattina, perché ne ho bisogno, dopo una settimana di lavoro.
1: Certo.
3: In qualche maniera devo scaricare e comunque sono sul lungomare.
2: Beh,
3: quindi
2: certo.
3: Vista mare
1: meraviglioso,
2: okay.
1: Per carità.
2: Quindi essere... anche lunedì, se è di ferie, se è di riposo, comunque non bisogna diciamo così non pensare a quello che ci potrebbe pesare, perché ecco, non ti pesa a te, non
3: no.
2: Pesa
1: cioè,
2: fa bene
1: questa mattina,
3: no,
1: ecco, la domanda è quella, quando hai sentito la sveglia non hai fatto ma porca ma...
3: No. 3:30 Sì, sì.
1: Vedi, Melania.
3: Anche perché noi ci svegliamo tutte le notti alle 3:30.
1: Appunto, aiuta ma di direbbero a Roma. Cioè, questa
2: no,
1: mattina potevi dormire.
2: Quanti chilometri fai?
3: 8-10.
2: Ma non è che pochi.
1: Lei è una gallinella, lo sai?
3: Esatto.
2: Le uova d'oro oppure?
1: Questo non lo so, è una piccola azienda a gestione familiare, da quello che ho capito. E
3: sì.
1: Fanno preparati di pesce. Che
2: preparati per i primi piatti?
3: No, primi piatti, antipasti, sarebbe una sorta di ristorante da asporto.
2: Ho capito.
1: Qual è la
3: cosa di spada
1: più buona in assoluto che preparate?
3: Sai, questo non lo so, lo dovremmo credere, chiedere ai clienti.
1: Ehi, clienti della gallinella, fateci sapere cosa vi piace.
2: Vabbè, secondo me ho preparato... Cozze, il primo,
3: sì,
2: no?
3: Sì, allora, no, di primo facciamo vongole, spade, melanzane, zucchine e gamberetti. Un po' tutto in base a quello che arriva.
1: Hai capito?
2: Certo,
3: prepariamo.
2: Pescato.
3: Sì.
1: Bisogna
3: esatto.
1: Vedi di farla arrivare qualcosa pure qua. Va bene?
3: Va bene, molto
1: aspettiamo.
3: Volentieri.
1: Noi
3: ragazzi,
1: ti mandiamo,
3: una buona giornata.
1: A te ti mandiamo la pazzo bag con i gadget di RDS.
3: Grazie,
1: vai, cammina,
3: grazie.
1: Cammina, Sonia.
3: Un abbraccio grande.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Su RDS.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: se ripensiamo a questo weekend, quante cose fatte. L'alba di pazzi diventi su RDS, tu hai ricevuto un premio, hai fatto serata, di tutto di più, preso
1: io
0: treni,
1: ho fatto davvero
0: aerei,
1: un sacco di cose
0: traghetti.
1: In 48 ore, sì.
0: Tutto è fatto.
1: Ma sono viva, sono ancora qui e addirittura sono stata io,
0: brava,
1: io oggi a prendere uno scherzo da tutti i pazzi.
0: Perché tu mi insegni, più cose fai più hai voglia di fare.
1: È vero.
0: Funziona pure col sesso così. Infatti, quel che è.
1: Fatti mismo. Va bene, il regalo più grande.

0: Pronto?
1: E pronto, salve, signor Andrea, sta per caso nei pressi di casa sua?
0: Sì, perché?
1: Ah, perfetto, perché dobbiamo farle una consegna da parte, un regalo credo, da parte di Giorgia.
0: No, guardi, lasci perdere perché io no, fra pochi minuti, quindi
1: scusi, io le sto portando un regalo della signora, lei dice di no, almeno mi dica dove lo posso lasciare, perché noi non è che siamo qui a sua disposizione.
0: Lo lascia fruttivendolo di fronte alla porta di
1: al fruttivendolo, ma guardi che sto lasciando una palma delle Canarie, cioè va bene tutto, ma va messa lì, mi ha detto che c'è un giardino piccolo che però in altezza può crescere, perché è già 4 metri.
0: Ma la lascio fuori. Aspetti che esco, ma devo pagare qualcosa?
1: No, non deve pagare niente, però deve avere il posto dove mettere, perché è una palma gigante delle Canarie che la signora ha voluto a tutti i costi, sì, con il suo marito, credo.
0: Va bene, ok.
1: Allora, ha il posto dove metterla?
0: Ma io non ce l'ho il posto adesso.
2: Ce l'ha.
1: Ma guardi, allora non lo so come può fare, dove se la può tenere questa pianta? Beh, 4 metri,
0: No, ma io non ho il posto per questa pianta, ma c'è una
3: già il fiatone.
1: A fianco a questa c'è una fontana. Io non lo so se ha tutto questo spazio lei, per la palma e la fontana.
0: No, ma io la fontana non la devo installare qua sicuramente, adesso non so per...
1: Forse c'è una fontana, le posso inviare una foto? C'è una fontana con una nicchia di samotaracia, con dell'acqua che
0: sporga. No, probabilmente poi ce l'ha da portare da un'altra parte. Io non lo so perché le hanno dato questo indirizzo.
1: Allora, io sto arrivando con questa palma e un camion lungo 4 metri minimo. Mi vede tra un po'. E così mettiamo la palma, va bene?
0: Ma assolutamente no, perché io non ho lo spazio per questa cosa.
3: Sì, per la
0: nel senso che la metterò qui, dopo dovrò trasportarla. Quindi prima di lasciarla, ho bisogno di capire.
1: E questo non va bene perché la pianta va piantata oggi.
0: Ma no, allora assolutamente non va bene qua.
1: Va piantata oggi e concimata.
0: Allora non consegni nulla, io devo chiarire la situazione.
1: E la fontana la mettiamo?
0: No.
1: Guardi che nella fontana ci può mettere i pesci, c'ho anche il luce, il persico, il pesce gatto, il barbo.
0: Allora io non ricevo niente, devo chiarire con la Giorgia perché questo. Quindi la consegno.
1: Vuole chiarire con la Giorgia? Aspetti che ce l'abbiamo qua.
4: Ciao Andrea, sono la Giorgia.
0: Dimmi Giorgia.
4: Andrea, però noi abbiamo fatto tutta questa roba, cioè è un regalo, certo, che abbiamo in mano dal 10 febbraio.
0: Sì. No, ma Giorgia, qui è una
4: No,
0: guarda.
4: Volevamo farti un bel regalo.
0: È una fontana che
4: una fontana smaltita e lì, sai dove avete voi lo spazio fuori? La fontana è molto bella, la scelta è Rodi.
0: No, ma io non so dove metterla adesso. Giorgio, c'è un matrimonio anche adesso.
1: Sai dove la devi mettere? A tutti i passi dove devi mettere. È uno scherzo questo, Andrea.
0: Pronto?
1: Andrea, stai preoccupando, è una fontana con la nicchia di samotracia.
0: Io l'ammazzavo.
1: No! Ciao.

0: Irama su RDS, l'alba dei pazzi viventi, già alle 5.23. Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno
0: da Melania, da Beppe.
1: Buongiorno,
0: guarda
1: amici.
0: Quanti messaggi. Ah, se solo si potesse dormire. Ah, il caldo che fa. Ah, bla bla bla. Ah, bla bla bla bla.
1: Vabbè. Beh, lamentarsi è umano. È la prima regola, no, per la sopravvivenza è lamentarsi. Ecco. Ci sta.
0: C'è una notizia che arriva dal Giappone a proposito del caldo al lavoro. Quindi se volete

0: Ve ne parliamo fra un attimo perché è molto simpatica. Cioè tipo pantaloncini sì, pantaloncini no, gambe pelose sì, gambe pelose no, okay. Pure per un uomo. Cioè adesso il problema è anche per i peli delle gambe in un uomo. Ragazzi però.
1: Beh, per par condicio ci sta a parlare di peli di entrambi i sessi. Va bene, dai, ne parliamo tra poco.
0: Dai, tra poco.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Ufficio Case Smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina deghi.it.
17: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
20: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
21: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
22: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
21: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
23: Mi manchi ma domani torno.
24: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Ve la buttiamo lì così, pantaloncini al lavoro, che sia per uomo, per donna, mi dà fastidio l'idea di lui con le gambe pelose. 38822 38822. Vocali
2: dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: grande capolavoro. Mi fido di te, Giovanotti, su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, amici. Allora, buon lunedì.
0: Oggi, buongiorno, sono in pantaloncini corti.
1: Sì, sei in pantaloncini, beh, fa caldo fuori. Qua dentro si muore di freddo.
0: Ma a te dà fastidio l'idea che io sia in pantaloncini corti?
1: Allora, devo dire la verità, adesso che ho letto la notizia, un pochino il pelo mi dispiace, cioè mi disgusta un pochino.
0: Ma non disgusta addirittura?
1: Perché il pelo in sé, ma non sei tu, perché nell'immaginario collettivo è la donna che deve depilarsi, l'uomo può tranquillamente, insomma, essere pelosissimo, anzi, più è peloso, più è virtuoso l'uomo.
0: Così dicono, ma molti messaggi dicono così, molti uomini hanno detto, la mia moglie, la mia compagna magari si depila completamente, mentre loro vogliono il contrario, cioè che l'uomo rimanga bello villoso. Esatto, sì. Bello villoso. Va bene, andiamo in Giappone perché la notizia arriva da lì. C'è una svolta che viene chiamata casual, definita così, negli uffici pubblici giapponesi c'è il via libera ai pantaloni corti. Ok.
1: Per gli uomini.
0: Si dice molto rigore, sai, sono molto precisi, sono le divise spesso, no? Quindi è veramente un cambiamento epocale. Però le donne si ribellano. La vedono un po' come una violenza. Stare a sottolineare la mascolinità. Cioè quel pelo che si vede dai pantaloncini alle donne dà fastidio. Ragazzi, che vogliamo fare?
1: E quindi loro vogliono l'uomo liscio.
0: Molestia da peli, così viene chiamato.
1: Vogliono l'uomo liscio.
0: E loro l'uomo liscio oppure l'uomo con i pantaloni lunghi.
1: Ok.
0: Ma perché ti dà fastidio? Adesso sii sincera. Vabbè, tu sei sempre sincera.
1: No, a me non dà fastidio adesso che me l'hai fatto notare perché ho letto la notizia. Il pelo non è che sia bellissimo. L'altro giorno ho preso la metropolitana e c'era una donna pantaloncini con i peli. Io posso sicuramente, era lei, io credo,
0: era
1: non la
0: inglese.
1: Conosco, no, italiana, io credo un'attivista, stava leggendo,
0: okay.
1: sì, penso che l'abbia fatto come insomma protesta, con simbolo di protesta, però ho guardato attentamente tutte le persone attorno a lei, attorno a noi, non c'è una persona che non l'abbia guardata, non c'è una persona che non abbia fatto la foto, questa cosa è bruttissima.
0: Addirittura la foto?
1: La foto, lei lo sapeva, faceva finta di niente.
0: Ma che peli c'aveva questo?
1: No, aveva dei peli visibili, peli da uomo.
0: Centimetri, quanti?
1: Fai 5.
0: Se li metti,
1: no, però io non ho detto nulla, ho sorriso perché ho capito lei voleva mandare un messaggio, poi ognuno ha recepito il messaggio che ha voluto, ma ho visto le persone intorno a noi abbastanza infastidite,
0: quindi il pelo può dar fastidio.
1: Sì, il pelo, sì.
2: Ma chi se ne frega se hanno i pantaloncini, l'importante è che facciano bene il loro lavoro. E poi i peli, ma che vogliamo pure comandare sui peli degli altri?
1: Giusto,
0: i peli danno fastidio, molesta da peli si chiama così, il termine è Sunaha, proprio detto in giapponese. E poi ci sono lavoratori che in questo momento si stanno dando da fare che soffrono con i pantaloni lunghi.
3: Alessio da Roma, vista Adac, io strafavorevolissimo al discorso pantaloncini, anche perché noi lavoriamo in un autobus che quando comincia a fare caldo, anche l'aria condizionata a un tratto si sente poco.
1: Certo.
3: E noi dobbiamo stare tutto il giorno, con degli orari specifici, comunque.

0: con una temperatura all'interno dell'autobus notevole.
1: Ok.
0: Quindi io, se fosse che un giorno gli chiedessero di mettere i pantaloncini a nostri completi, sarei favorevolissimo, proprio
1: non lo so, 100%. Se, per un discorso a parte di decoro, anche di pulizia. Pantaloncino corto, tu vai a contatto diretto pelle sedile, pelle,
2: oppure
1: pelle.
2: Un'idea, pantalone lungo con qualche buco qua e là che possa insomma fare entrare delle tipo prese d'aria
1: qua e là, proprio
2: no, qua e là, nei punti strategici, ginocchio, caviglia,
1: pure
2: capito?
1: Per le flatulenze c'è un buco apposito.
2: Ma tu scherzi, ma non lo so, faccia, proviamo, no?
1: Dai, buongiorno.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
4: New Music. Novità RDS. Giselle, Dimanche Midi Pill.

0: Giselle. Com'è che si chiama questa?
1: Dimanche me depile. Cioè, ragazzi, se non è questa, diciamo,
0: servita,
1: una sincronia proprio musicale con l'argomento di maggio si depila, mi auguro anche negli altri mesi, insomma. Questa no, è una nuova cantante francese, si chiama Giselle.
0: Eravamo proprio sul depilarsi, perché in Giappone c'è stata una svolta negli uffici pubblici, c'è stato il via libera all'utilizzo dei pantaloncini. Ovviamente il caldo è quello che è, cioè siamo stretti in questa morsa del caldo che ci devasta. Lì hanno detto, beh ragazzi, ok che siamo formali, però va bene i pantaloncini corti. Non ovunque, in Giappone. E poi?
2: Io non ho mai visto un cinese con i peli, però li vedo tutti senza peli.
0: C'è il mondo orientale che evidentemente...
1: Ah beh, Dio, io ho sempre pensato, i cinesi che non fumano, ma
0: ho visto poco
1: cinesi che fumano, invece con i peli adesso sarò più attenta.
0: Secondo me loro non ce li hanno proprio.
1: Dici che sono labbri di natura?
0: Che credo ne abbiano pochi, hanno un sacco di capelli, almeno io così me li immagino. Cioè,
1: quella conformazione, genetica.
0: Poi, peli.
3: A noi ci obbligano a indossare pantaloni lunghi, la nostra divisa è obbligatorio indossare pantaloni lunghi. Io faccio il camionaro e quando vado a consegnare devo portare sempre i pantaloni lunghi, perché molte aziende non vogliono persone con i pantaloncini corti.
0: Sì, sempre una questione di decoro, anche di immagini, ma forse anche di pulizia, sai. Però io ti dirò, i pantaloni lunghi, se di un buon tessuto, meglio di quelli corti.
1: Vabbè, se proprio vogliamo, dai, però non è vero.
0: No,
1: Porcellino.
0: Io sono più fresco con lino.
1: Porcellino, cotone leggero, però quando fa caldo io sabato avevo i pantaloni lunghi di cotone.
0: Vediamo un po', al lavoro, pantaloni corti, sì, no, addirittura in Giappone una violenza, la subiscono così le donne, come una violenza, gli uomini in pantaloncini corti.

0: attaccando i peli. 38822 38822.
1: Dalle 5 alle 7
2: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Spazio occhiali Vision!
12: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
16: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: In Giappone gli uomini possono indossare i pantaloncini per andare al lavoro, questa è una novità pazzesca, però in Italia non tutti i posti di lavoro te lo permettono.
21: Ok, Le donne non sono d'accordo, le donne giapponesi, no. Perché non, a loro non piacciono i peli.
1: L'alba dei pazzi viventi. Dalle

0: in BTS insieme l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno, sono le 5.53, Melania e Beppe.
1: Buongiorno.
0: In Giappone con un passo avanti, se vogliamo, nei posti di lavoro gli uomini potranno indossare i pantaloncini, però le donne la vedono come una violenza.
1: Sono rimaste male le donne.
0: Con i peli.
1: Perché non vogliono vedere i peli degli uomini, quindi vorrebbero vedere le gambe con i pantaloni
0: con
1: lunghi.
0: Con i pantaloni lunghi, certo. Cioè, non tutti i posti di lavoro evidentemente ti consentono di un certo tipo di abbigliamento, però il caldo è quello che è. Anche anomalo non c'è mai stato, però qualcuno ci fa notare questo.
2: Buongiorno, Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
2: Vogliamo parlare di quello che succede nelle scuole?
0: Parliamone.
2: In questo periodo di caldo tra giugno, luglio, esami e quant'altro, professoresse, insegnanti, alunne, tutte con abitini scollati, corti, ombelico e pancia da fuori, sandali ai piedi, pantaloncino con le linee corte, a noi uomini nelle segreterie, i bidelli compresi, vietato mettere i bermuda, mettere i piedi delle calzature senza calze, senza calzini, le professoresse tutte spogliate, trasparenti.
0: Lui ne fa una questione proprio anche di decoro, forse.
1: Allora,
0: proprio dice le donne sì, gli uomini no. Vabbè.
1: Per par condicio dovrebbe essere la stessa cosa, quindi probabilmente dovremmo sdoganare l'abito estivo, quindi corto, anche per gli
0: anche
1: uomini.
0: Dobbiamo mettere i vestitini anche noi. Bruno, buongiorno.
3: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania, buongiorno a tutti i pazzi viventi.
0: Bravo.
1: Buongiorno.
0: Bruno, bancario nel napoletano. Ok, banca, noi siamo abituati a venir lì, vedervi giacca e cravatta.
3: Sì.
0: Sì. Almeno così di solito. Bruno fa l'eccezione. Bruno fa l'eccezione. Raccontaci un po' la storia, dai.
3: Allora ragazzi, innanzitutto quell'immagine del bancario in giacca e cravatta ha fatto danni. Ha fatto danni notevoli, quindi io la voglio sdoganare. Io ho lavorato 7 anni e mezzo a Procida e da Pozzuoli mi imbarcavo su un'imbarcazione priva di aria condizionata, un'imbarcazione diciamo datata. Diciamo
0: sì,
3: datata.
0: Sì, va bene, vabbè. Quindi quindi
3: andavo a lavorare in bermuda, elegante, di lino, la polo, poi in pausa pranzo vabbè me ne andavo al mare, però rientravo a lavorare pulito e asciutto perché andavo lì al Lido, quindi facevo il bagno, poi facevo la doccia e rientravo a lavorare.
0: Mi ricordi il film Benvenuti al Sud?
3: Esatto.
0: Pausa pranzo, si va al mare con l'infradito. Che meraviglia, ragazzi.
3: Considerate che i procidani che sono così in pantaloncini e canottiera 10 mesi all'anno, quando mi hanno visto così con questo abbigliamento informale, mi facevano i complimenti, dicevano che bello, ti vesti come noi, ti sei integrato con la nostra cultura.
0: Senti, ma il direttore di banca non ti ha mai detto, ehi giovane, che dobbiamo fare?
3: Ma io considero che faccio anche il sindacalista, quindi può dire poco, ragazzi. Nel momento in cui non esiste un dress code, come ho detto, perché poi a un certo punto, a settembre, e siccome è cambiato il direttore nuovo vuole fare un po' il fighetto, mi chiama un dirigente della banca, dopo insomma all'inizio mi fa tutto, tutto carino, poi mi dice, ma quando passiamo al pantalone lungo?
0: Aia.
3: E io dico, scusami, ma per caso in banca abbiamo un dress code, abbiamo delle circolari che dicono che dobbiamo vestirci in un certo modo? No, veramente, sai, è una questione di decoro, dico... Guarda, il decoro non si dimostra col pantaloncino lungo o corto, il decoro si dimostra se in banca vai a lavorare in maniera decorosa, appunto, se vai a lavorare pulito e sistemato,
0: certo.
3: E indipendentemente dalla lunghezza dei pantaloni.
1: Ci sta.
0: Okay.
1: Dicevi fuori onda che c'erano dei colleghi che comunque si vestivano in maniera decorosa per loro, cioè pantalone e manica lunga, però magari la camicia era la stessa di tutti i giorni.
3: Esatto, a un certo punto gli dico, guarda, ti potrei fare i nomi di colleghi che hanno due vestiti, uno è un invernale, che
0: sempre,
3: durante la settimana indossano la stessa camicia, che hanno due cravatte, quindi ho detto di che parliamo?
0: Almeno tu dici arrivo fresco. E poi posso dire che chiedere il mutuo a uno in pantaloncini mi intimorisce meno.
1: Sì, cioè, ti fa sentire meno solo, è vero.
3: Soprattutto su un'isola, ragazzi.
0: Ma bravo, bravo Bruno. Siamo tutti con te. Un abbraccio Bruno, buona giornata, buone vacanze.
3: Un abbraccio a voi, saluti a tutti e buon estate.
1: Ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Allora, eravamo sul l'abito, perché avevamo un bancario, il nostro amico Bruno, diceva, di pantaloncini infradito di pelle e polo, e in banca, perché non c'è un dress code, cioè non ci sono delle regole.
1: Certo, e quindi finché nessuno mi dice nulla, io mi vesto come mi sento meglio.
0: Esatto, però ci sono certi ambienti che effettivamente ti fanno storcere un po' il naso.
2: Anna da Torino, un aneddoto un po' curioso. Sono andata un anno dal ginecologo, ero incinta del mio ultimo figlio, entro nella sala medico privato, entro dentro, vedo il medico con il camice e un paio di zoccoli sotto. Al di sotto, tra il camice e gli zoccoli, non c'era niente. Beh ragazzi, sì, faceva caldo, era giugno, ma mi ha fatto un certo effetto non vedere niente, un pantalone lungo, un pantalone della divisa, un pantalone di qualcosa. Ovviamente sotto aveva i pantaloncini.
1: Eri curiosa.
0: Dai, cosa aspettavo? Adesso muove la coscia, adesso si vede qualcosa.
1: No, aveva i pantaloncini.
0: Certo, gli zoccoli, ma una volta si usavano gli zoccoli in ambito sanitario.
1: Ancora, c'è proprio un marchio che adesso non posso dire.
0: Proprio zoccoli di legno?
1: Certo, gli zoccoloni. Ah, certo.
0: Va bene, salutiamo tutti gli zoccoloni e le...
1: E le infermiere, no. Zoccoli, cosa vuol dire? Cioè,
0: no. Melania, chiudiamo quest'ora, Melania.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.
0: Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Zoccoloni e non.
1: Potrebbero essere anche, insomma, i topi, perché sai che...
0: Certo.
1: È mattina presto, in tutti i tondini del mondo ci sono anche loro.
0: Certo, va bene. Priva di malizia, Melania Grimano, buongiorno.
1: Invece la malizia ce l'hai, l'esterna. Beppe De Marco, buongiorno. Oh, facciamo gli auguri alla mia amica, di infanzia, Paola. Oggi compie 45 anni.
0: Paola, eh? Oh, tanti auguri, Paola. A tutti voi che volete invece vincere una pazzo bag, c'è il chi c'è, chi non c'è, non c'è la parola. La password è zoccoloni, per giocare. Quindi nome, città e zoccoloni, va bene?
1: 38822, 38822, io andrei avanti con Michael Jackson.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: L'alba dei pazzi viventi.
3: Estate 1982.

0: Michael Jackson, l'urletto era quello di Melania Grimano. Billie Jean, buongiorno, l'alba dei pazzi diventi, siete su RDS. Allora, i giapponesi hanno detto sì ai pantaloncini anche sul posto di lavoro, e quindi abbiamo avuto un sacco di amici in diretta, abbiamo sentito un sacco di storie, ed è un, c'è anche un nostro ospite in Chi c'è c'è.
1: Chi non c'è, non c'è, chi è stato e chi è stato non è.
2: Oggi da Belluno chi abbiamo?
0: Massimo, Massimo da Belluno fa il muratore. Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, tu da muratore è un dress code, cioè ti dicono, l'azienda ti dice mi raccomando vestiti così? Oppure si può utilizzare il pantaloncino corto perché fa caldo, ragazzi, fa caldo.
3: Ma noi usiamo il pantaloncino corto perché fa caldissimo.
2: Ok, fa caldo. Nessuno ti dice nulla, puoi vestirti come vuoi.
3: Abbastanza sì.
0: Anche se non so se, cioè non so se mi sono espresso, cioè magari sarebbe preferibile il pantalone lungo, forse per una questione di sicurezza.
3: Sì, sì, sì.
0: Okay. Quindi caschetto, scarpe giuste e anche pantalone, però fa caldo.
2: Ma lavori anche a torso nudo, senza maglietta?
3: No, quello no.
2: Ah no, no, quello no. Bravi, tutti i muratori che vedo sono a torso nudo.
0: Quello è il tuo compagno, che si vede in qualsiasi occasione a torso nudo.
2: Me la ricordate la pubblicità di un soft drink molto famoso, che non dirò, e c'erano proprio i muratori davanti a un ufficio composto di solo donne.
0: Ah, Coca-Cola.
2: E a un certo punto, ecco, proprio quel marchio lì, ecco, e a un certo punto, posa pranzo, erano tutte lì al vetro appiccicate con la bavetta, e loro bevevano questo drink a petto nudo.
0: Ah. Massimo, tu mai a petto nudo? Sempre?
3: No.
0: Oggi ti tocca lavorare fuori o dentro?
3: Fuori.
0: Che temperatura c'è a Belluno già adesso?
3: Sì, c'era. Ma adesso col temporale sta
0: bene. È vero.
2: Un po' rinfrescato.
0: È vero, si è un po' rinfrescato. Dai, si sta un po' meglio.
2: Che poi, scusa.

0: Esatto, adesso mi viene in mente la famosa canottiera da muratore che poi porta l'abbronzatura da muratore, quindi effettivamente la parte sopra della maglietta, della t-shirt la mettete, perché poi dopo avete tutta l'altra parte che è restante, diciamo, fuori dalla maglietta, che è abbronzata, okay. è vero.
1: Oggi cosa ti tocca fare, Massimo? Cos'è, un palazzo, una villa, cos'è?
2: No, una casa normale.
1: Una casa normale.
0: Un appartamento.
1: Va bene, dai. Ti auguriamo buon lavoro, ti spediamo la pazzo bag. Vabbè, dove la spediamo? A casa che stai costruendo o a quella tua?
2: Dove volete, grazie.
1: Con i gadget di RDS. Grande Massimo, buona colazione, buona giornata e buon lavoro.
0: Un bacio.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.

0: Move.
1: Bruno Mars, 24K Magic, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Ultima settimana, Mel.
2: Ultima settimana per quanto mi riguarda, vado prima in ferie io e poi il buon vecchio Beppe.
1: E dove te ne vai in ferie? Vabbè, non puoi dirlo, meta segreta, per carità.
2: No, vado a casa di famiglia dei miei, sul Gargano, figo, come figo. Tutti gli anni.
1: Ma ci sono i bambini che rompono le scatole lì?
2: Beh, tutti i bambini rompono le scatole, ci sta, come tutti gli adulti rompono le scatole.
1: Noi possiamo dirlo perché abbiamo dei figli, hai capito?
2: Sì,
1: perché subito parte la polemica, come avete detto, i bambini rompono le scatole.
2: No, tutti rompono le scatole in generale, ok, a ogni età. I bambini, vabbè, essendo più liberi ed essendo giustamente e fortunatamente vivaci, d'estate si fanno sentire, perché comunque in spiaggia c'è chi si vuole riposare, ma il bambino si deve divertire.
1: Oppure scegli di andare in un camping svizzero riservato esclusivamente a chi ha più di 16 anni.
2: Vabbè.
1: No,
2: polemiche,
1: no.
2: Ci sono state polemiche.
1: Critiche, addirittura titoli di giornale, campeggio alpino caccia le famiglie con bambini. Addirittura queste ragazze che gestiscono questo camping, che dovrebbe essere il primo in assoluto, hanno ricevuto mail con minacce di morte, ragazzi.
2: Ah, cioè, che brutta questa cosa. Allora, immaginatevi un posto in cui non ci sono bambini urlanti per tutto il giorno. Io credo che sia da sogno. È ovvio, è ovvio.
1: Per un attimo
2: che...
1: stavo sognando, sì.
2: Che potrebbe sembrare discriminante, però ci sono tanti altri posti. C'è chi preferisce stare in silenzio dove magari riesci a rigenerarti davvero, ok? Perché bisogna essere tolleranti, secondo me. Bisogna essere tolleranti perché noi in primis siamo stati dei bambini. Mi rendo conto, io essendo mamma, che ci sono delle volte che degli stridoli di altri bimbi, quando sono molto stressata, mi danno fastidio. Perché veramente, cioè, siamo tutti borderline, siamo tutti un po' esauriti. Quindi se veramente siete stanchi, siete molto esauriti, ci sta un posto dove non ci sono tipi di pianto, non ci sono lamentele di bimbi. Se ci sono posti così, approfittiamone, se potete, se vi va. È ovvio che non deve essere dappertutto così, perché sennò sarebbe veramente discriminante.
1: È che fa un po' scalpore il fatto che prima il ristorante che non ti fa mangiare i bambini, poi arriva l'albergo che non ti fa, adesso addirittura il campeggio, ragazzi, per definizione è un luogo aperto di divertimento. Anche lì io sono andato a approfondire la notizia, ho detto, ma chissà perché, sarà per un discorso di nudismo, sai, ci sono alcune zone dove puoi praticare
2: per adulti.
1: Invece no, è una questione soltanto di vogliamo stare in pace, okay. E quindi niente bambini, e iniziamo a mettere i cartelli niente bambini.
2: Sì, insomma, è vero che se poi dilaga questa moda, allora poi diventa magari discriminante, nel senso che le famiglie non sanno più dove andare, sono tutti lì, tutti urlanti e troppo silenzio.
1: Però andiamo in quel campeggio per un attimo,
2: sì.
1: Così. Che meraviglia, ragazzi.
2: Mi passi la birra.
1: A te la prende, va.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: romantica. Ultimo su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Campeggio svizzero, il primo in assoluto che vieta l'ingresso ai bambini minori di 16 anni.
1: Ok. Sta ricevendo un sacco di critiche, sì. No? Perché insomma imputati come o additati come discriminanti, come sì, oddio sì. Perché non si fa? I ragazzi bisogna sostenerli, i bambini bisogna insomma anche sopportarli.
0: Però c'è anche la voce della verità. Sentiamo.
2: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania.
0: Buongiorno a te.
2: Maria Carmela, ho fatto 30 anni di campeggio.
0: Oh, lei ne sa.
2: Bellissima esperienza, ogni anno sempre più bella, ma in effetti
0: ecco.
2: Nel campeggio c'è una regola, in tutti i campeggi, dalle 14 alle 16 ci sono le ore del silenzio.
0: Sì, sì.
2: Proprio per riposarsi dopo la mattinata in mare, ma puntualmente. E non c'è verso.
0: E diglielo un po'.
2: Bambini urlanti
0: sì.
2: Che devono fare i giochini sotto il sole delle due, naturalmente da soli perché i genitori stanno nelle loro roulotte bungalow, tende a dormire e quindi c'è la famosa scocciatura. Sempre comunque.
0: Ecco, vabbè, per essere. Oh, la finite o no? Qua c'è gente che dorme!
1: In Puglia c'è la controra, ovvero dalle 13 alle 17 non si può uscire, un po' per il caldo, anche i ragazzini non stanno in strada.
0: No. Va bene, dai, c'è un sindaco che.

0: uno dei sindaci più famosi al mondo, fra poco vi racconteremo la storia, che ha avuto un'idea a proposito di famiglie e di bambini. Dai, seguiteci.
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: Dalle 5 alle 7 su RDS.
3: Eccellenza nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
6: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Roberta Lupi.
12: Buongiorno. La Spagna ha vinto il suo secondo mondiale di calcio, 1-0 all'Argentina di Leo Messi nella finale di New York, decisa ai supplementari da un gol di Ferran Torres. Le altre notizie, guerre ed escalation, il comando centrale americano annuncia la perdita di 2 militari nel Golfo, uno ucciso dall'esplosione di un drone iraniano in Iraq. Da Teheran attacchi alla Giordania, altri raid israeliani su Gaza e Libano. In Ucraina 20 vittime e più di 120 feriti per i missili russi su Kiev e Kharkiv. Il pensiero di Papa Leone rivolto a chi perde la vita nei conflitti dopo la recita dell'Angelus da Castel Gandolfo, Prevost ha sottolineato:
13: continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
12: La procura di Bologna acquisirà le immagini dell'arresto del marocchino di 42 anni morto dopo il fermo in strada della polizia intervenuto col 118 perché l'uomo dava in escandescenze i fatti nel quartiere del Pilastro. A Palermo la commemorazione della strage di Via D'Amelio 34 anni fa. Fu sconfitto il disegno eversivo della mafia, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella nel ricordo di Paolo Borsellino e della sua scorta. E torniamo allo sport. Formula 1, Kimi vola, settimo successo della stagione per Antonelli, primo con la Mercedes nel Gran Premio del Belgio, sul podio Leclerc e Verstappen. Questa è RDS.
0: Buongiorno amiche, buongiorno amici da Melania e da Beppe, siete su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi. Allora, un sindaco ha avuto un'idea bellissima per tutelare i genitori.
14: Finalmente qualcuno che pensa a noi.
0: Dai, fra poco.
15: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata

0: Elisa e Ligabue, gli ostacoli del cuore su RDS. Che grande successo. Buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno amici.
0: Melania e Beppe, la RDS, l'alba dei pazzi diventi, il programma che vi ha accompagnato per tutta la stagione. Siamo agli sgoccioli, ragazzi. Si inizia a pensare alle vacanze. L'ultima settimana per te, la settimana prossima sarà l'ultima mia.
1: Fateci
0: sapere se state andando in ferie, diteci sempre tutto, perché poi ci rimaniamo male, perché magari contiamo su di voi e invece no, tipo Mario, oggi c'è Mario? Mica lo so. Va detto.
1: Mario, facci sapere, Mario, facci sapere. Sentire.
0: Allora, le vacanze devono essere riposanti, devono essere rigeneranti. Prima stavamo parlando di quel campeggio svizzero, il primo probabilmente a vietare l'ingresso ai bambini minori di 16 anni. Molti avete detto male a questa, però insomma non è che ci sia, cioè c'è la possibilità di poter scegliere di andare dove ci sono i bambini, dove non ci sono i bambini.
1: Certo.
0: Però il genitore ha tutto il diritto di riposarsi.
1: Ha tutto il diritto, anche se molti, cioè molte persone, soprattutto quelle che non hanno figli, dicono: avete voluto la bicicletta? Adesso pedala. No, invece molti genitori sono lasciati davvero da soli, abbandonati a se stessi. Cioè, uno sa che cosa vuol dire la responsabilità di essere genitore, però finché non lo è, non lo sa fino in fondo, no? È difficile, è difficoltoso, è impegnativo essere genitore.
0: In questo è stato molto bravo il sindaco di New York, Mandami, che sta trasformando la vita dei newyorkesi in maniera più positiva, nel senso, ha proposto una serata libera per i genitori, cioè è un servizio gratuito di una sola serata con affidamento temporaneo dei bambini a personale qualificato che offre alle coppie la possibilità quindi di stare un po' insieme, ma anche di litigare, di risolvere i problemi, di parlare, di far l'amore, tutto quello che vi pare.
1: Questo è un salvavita nonché un salvacoppie. Ci sono molte persone che prendono sotto gamba questa cosa di non avere tempo per la coppia, anche per litigare, giustamente come diceva Beppe, ma una, due, tre ore alla settimana bisogna stare insieme per preservare l'intimità. Non è che poi quando siete da soli adesso facciamo, c'è comunque un percorso per arrivare anche all'intimità, al privato, per stare insieme, no? Quindi sono d'accordo, tra l'altro gratuito, è veramente alla portata di tutti e si salverebbero tantissime coppie e lavorerebbero meno avvocati, questo ve lo dico. Ecco.
0: Beh, se salutiamo la categoria degli avvocati,
1: ma che tanto lavorano, però, tanti divorzi purtroppo, e qui non lo dico io ma una ricerca, sono anche fondati sul cattivo rapporto che due genitori hanno dopo la nascita di un figlio.
0: Certo.
1: Perché non è semplice.
0: No, assolutamente no. Quindi diciamo che questa iniziativa a spese dello Stato non è male, che siamo sempre comunque noi contribuenti a sostenere queste cose con le tasse, però queste tasse sono ben investite perché per il benessere mentale e anche fisico dei papà, delle mamme, dei genitori in generale.
1: E magari questa cosa invoglia anche le persone che non vogliono fare figli perché si spaventano, no? Perché vedono che comunque i genitori sono esauriti con i figli, dicono vabbè, magari se c'è più possibilità di stare meglio, un figlio quasi quasi lo faccio anch'io.
0: Perché c'è la possibilità, sì, effettivamente, di avere una vita un po' più semplice. Le linee sono sempre aperte, quindi se volete dire la vostra, siamo qua, 38822, 38822 per i vocali.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.
2: Salita del vuelo con destino a la

0: alle 5 della mattina. Carol G, Manu Chao, perché Manu Chao era quello delle 5 della mattina. Viajando per un mundo?
1: Viajando per il mondo.
0: Io so il turco, il tedesco, l'inglese.
1: Ma non sa lo spagnolo. Male, Beppe.
0: Allora, eravamo sul un'iniziativa del sindaco newyorkese che dice una serata al mese per i genitori. Ci pensa lo Stato, perché ci sarà chi accudirà i vostri figli, sono preparati, faranno comunque
1: delle corse,
0: comunque non sarà soltanto un babysitting sterile fine a se stesso, cioè vi teniamo i bambini che guardano la TV, no, sarà un momento anche di crescita per loro, di preparazione. Cosa ne pensate?
2: Ciao Beppe, ciao Melania, un'idea bella quella di lasciare in affidamento un attimo i figli per una serata dedicata ai genitori, per fare appunto le loro cosine.
0: Ma sento un ma.
2: Però non sono d'accordo, ecco. Perché non lo so, quando abbiamo tempo libero io e mia moglie ad esempio, che magari abbiamo la possibilità di stare da soli, che ce li possono tenere i nonni, diciamo proprio noi di no, perché non ci sentiamo a nostro agio, perché siamo una famiglia, dobbiamo stare sempre uniti.
0: Okay.
2: Se c'è da discutere di qualcosa,
0: tutti insieme.
1: Se dovete fare qualcosa, anche semplicemente una coccola davanti a un film, no, siete più tranquilli, più liberi. Io ho paura di lasciare mio figlio.
0: Noi nemmeno i nonni, non l'abbiamo mai fatto. Però ho paura che qualsiasi cosa noi diciamo adesso passiamo per brutte persone.
1: Vai, c'è il rischio.
0: Quindi, cioè, non lo so, sostenitori del quell'oretta da soli, per me
1: tutta la vita. Dove devo firmare? Firmo adesso.
0: Però vediamo un po', perché comunque sta prendendo ed è giusto che parliate anche voi e che possiate dire la vostra. Vi lasciamo il numero per i vocali, cercate di essere brevi, 388-22-38822.
3: Dalle 5 alle 7,
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora,
13: Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Qua si discute di quello che succede intorno a noi in Italia e nel resto del mondo e abbiamo Roberta Lupi.
14: Ancora buongiorno, il calcio in apertura, la Spagna ha battuto 1-0 l'Argentina vincendo il suo secondo mondiale a New York. Sentiamo Gianluca Teodori.
15: Mondiale pienamente meritato, sintesi di talento e senso pratico. Il successo della Spagna è logico e conseguenziale, un CT con poca immagine della Fuente ripete il magico filotto europeo mondiale 2008-2010. Monologo spagnolo da subito a New York, un portiere para, Dibu Martinez, l'altro, Unai Simon, corre ed esce per ribattere rilanci confusi dell'Argentina. Nella ripresa, dopo lo show, la Spagna prende più campo e controllo, forte anche della stanchezza evidente degli argentini che brucia i cambi di Scaloni. L'albiceleste approda all'extra time a Pisa alle mani del suo portiere e con un uomo in meno per l'espulsione di Enzo Fernandez. Il gol arriva solo al minuto 106. Il sinistro rabbioso di Ferran Torres, entrato al posto di Oyarzabal. Prima dell'epilogo l'Argentina spende le ultime impensabili energie. Alla fine la seconda stella della Spagna è giusta, anche se ha rovinato il sogno di Leo Messi.
14: Iran, Stati Uniti e guardiani della rivoluzione iraniani intercettano due petroliere nello stretto di Hormuz, presi di mira poi aerei statunitensi in Giordania. Gli USA rispondono concludendo la nona offensiva consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpiti centri di comando militari, postazioni di difesa aerea e di sorveglianza costiera, capacità marittime, basi di lancio di missili e droni e reti di comunicazione. E dopo la recita dell'Angelus da Castel Gandolfo, il pensiero di Papa Leone rivolto a chi perde la vita nei conflitti. Questa è RDS.
0: Grazie Roberta, sono le 6.48, l'Alba dei pazzi viventi, oggi si discute in maniera animata, accesa, sul discorso dell'iniziativa del sindaco di New York di dare un giorno al mese, una serata libera, e quindi che con delle persone che stanno con i loro figli. Ecco, ne parliamo fra un attimo.
3: Dalle 5 alle 7.
16: L'Alba dei pazzi viventi.

0: What is love? Baby don't hurt me, David Guetta su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Melania e Beppe, buongiorno amiche, buongiorno amici.
1: Buongiorno amici.
0: Allora, il sindaco di New York offre la possibilità ai genitori una volta al mese di prendersi una serata libera. Ci penserà poi il comune in New York a sostenere, ecco, le spese per chiamiamolo babysitting, anche se non è così, perché le risorse sono proprio interne, cioè ci sono dei professionisti che si occuperanno dei loro figli.
1: Educatori, okay? Sì.
0: Educatori, quindi faranno delle attività ricreative, che scopriranno cose, quindi non saranno buttati lì su un divano a guardare la TV, ci saranno dei professionisti, mentre i genitori si rigenerano.
1: Okay.
0: E questa cosa sembra essere molto apprezzata. Costo zero.
1: Quindi è una cosa incredibile, ma cioè dove c'è da firmare? Chi si firma subito?
0: Io credo che la coppia in questo senso vada protetta.
1: Salvaguardata.
0: Perché, sì, siamo prima di tutto genitori.
2: Ciao Melania, ciao Peppe, buongiorno. Ma io, senti, tutta la vita positivo, favorevole. Io mi sono separato giusto proprio per queste cose qua.
0: Metti.
2: Perché la mancanza di intimità e la mancanza di

0: si sta un po' soli io e lei.
1: Triste poi, questa cosa, ma molto reale.
2: Molto vera, non si risolvono le questioni, non si parla più, non c'è modo.
1: Si cambia tantissimo dopo l'arrivo di un figlio.
2: Poi,
3: ciao Beppe, Melania.
2: Buongiorno.
3: Sì, i genitori possono stare senza i figli per una serata, ma dovrebbero anche stare senza il telefono.
1: Certo.
3: Ciao.
2: Sì, adesso facciamo i bacchettoni.
1: Facciamo una cosa alla volta, però effettivamente è vero.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Ma assolutamente sì. Cioè, noi abbiamo 3 figli e tempo per me e mio marito da soli non ce n'è assolutamente mai.
1: Ok.
4: Quindi anche noi ne sentiamo l'esigenza.
2: Benissimo,
1: certo, certo.
2: Ma sono tutti d'accordo? Possibile che non abbiamo nessuno che...
1: Forse qualcuno c'è. Forse.
5: Sicuramente è una bellissima idea, ma. Non trovo una motivazione per cui una coppia non riesca a trovare un momento per se stessa. Io ho 2 figli e non ho mai avuto problemi. Non mi dispiace neanche passare tanto tempo con la mia famiglia, nel senso figli compresi. Sinceramente bisognerebbe solo impegnarsi un po' di più.
1: Non credo che sia questione di impegno. Adesso lo so che tutti sono arrabbiati. No, mi tengo, tranquilli, mi tengo, mi contengo.
2: Sì, perché però, alle volte non è così semplice.
1: No, le cose cambiano e tu non puoi fare nulla, no?
6: Secondo me ci sta, e come, perché non dobbiamo dimenticare che anche quando diventiamo genitori rimaniamo marito o moglie, rimaniamo persone singole, per cui c'è bisogno di dedicare del tempo a tutte queste persone che sono in noi, e nulla toglie all'essere genitore, anzi ne beneficia e basta, perché c'è quella parte latente che magari non è soddisfatta pienamente, che può comunque diventare, diciamo, un pericolo anche per l'essere.
1: Brava, hai colto nel segno.
2: Non dobbiamo schierarci.
1: Però hai colto nel segno.
2: Hai ragione. Prima di tutto siamo maschio-femmina coppia.
1: Quando sei soddisfatto, poi le altre cose vanno meglio.
2: Ma non dobbiamo dirlo a voce alta.
1: No.
7: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Diana Spyro, Material Lover su RDS. Andiamo a concludere questo primo appuntamento, questa prima puntata dell'Alba dei Pazzi Viventi su RDS, almeno per la settimana, il lunedì.
1: Sì.
0: Abbiamo avuto uno scambio di idee diverse, ma è bello che poi ognuno la pensa in maniera diversa, altrimenti sai che palle se tutti avessimo lo stesso pensiero.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Però si regna, cioè, il pensiero regina è grazie nonni.

0: questa è l'alba dei pazzi viventi
1: su RDS.
2: Ma andiamo di nuovo in redazione RDS. Roberta Lupi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Un'altra edizione dell'attualità, sentiamo le news.
4: La Spagna ha vinto il suo secondo mondiale di calcio 1-0 all'Argentina di Leo Messi nella finale di New York, decisa ai supplementari da un gol di Ferran Torres. Le altre notizie: Iran, Stati Uniti, i guardiani della rivoluzione iraniana intercettano due petroliere nello stretto di Hormuz, presi di mira poi aerei statunitensi in Giordania. Gli Stati Uniti rispondono concludendo la nona offensiva consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpiti centri di comando militari, postazioni di difesa aerea, di sorveglianza costiera, capacità marittime, basi di lancio di missili e droni e reti di comunicazione. E la procura di Bologna acquisirà le immagini dell'arresto del marocchino di 42 anni morto dopo il fermo in strada della polizia intervenuta col 118 perché l'uomo dava in escandescenze i fatti nel quartiere del Pilastro. Torniamo allo sport. Formula 1, Kimi vola, settimo successo della stagione per Antonelli, primo con la Mercedes nel Gran Premio del Belgio, sul podio Leclerc e Verstappen. Ciclismo, Tour de France, Evenepoel è la quindicesima tappa nel Gran Premio del Belgio, sul podio Leclerc e Verstappen. Ciclismo, dicevamo, Tour de France, Evenepoel è la quindicesima tappa, caduta, infortunio alla spalla destra e ritiro per Vingegaard, Pogacar resta in maglia gialla, oggi il riposo. E poi il tennis: in Svezia Darder, campione uscente, battuto in finale dal russo Rublev in due set. Ondata di calore, risalgono le città in rosso oggi, sono 17, aria più fresca nelle prossime ore, allerta gialla per temporali in Veneto e su settori di Lombardia, Emilia Romagna e Marche stamane. Siamo alle previsioni del tempo con Trebimeteo.
5: Ci attende un lunedì ancora con caldo intenso ed afoso al centro-sud e sulle due isole maggiori, specialmente nelle aree interne ancora si arriveranno a toccare i 38-40 gradi. Al nord invece il caldo sarà piuttosto moderato, il termometro difficilmente supererà i 32 gradi. Segnaliamo poi dei fenomeni specie nella prima parte del giorno sul Triveneto e sulla Lombardia, ma poi in esaurimento. E nella giornata di martedì questi fenomeni interesseranno parte del centro-nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Questa è RDS.
6: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buenos días, amigos.
1: Buongiorno a tutti, Patti. Buon lunedì.
2: Ciao, sono Topolino e anche io sento turu turu turu tutti pazzi.
0: Ale.
2: Ciao a tutti ragazzi. Ciao.
3: È pazzesco, è iniziato RDS, tutti pazzi, ragazzi. È pazzesco, c'è
1: Giancella
3: è pazzesco.
0: Questo è il cugino di Paredes dopo quello che ha combinato ieri. Buongiorno a tutti, complimenti alla Spagna.
4: Paredes
5: mi sembra strano perché è una persona sempre tranquilla, si è sempre complotto.
0: Sì, no, veramente, sì. Mamma mia. Vabbè, comunque veramente
4: se ne è meritato la Spagna, sono stati bravi fino alla fine, hanno tenuto duro fino alla fine, gli argentini
0: bene,
4: un po' hanno mollato, poi tra l'altro anche tanto fallosi e tanto attori.
0: Grande, brava Ancella.
4: Fernandez se buttava per terra ogni 3 secondi, bello, vai, ciao a casa.
5: Mamma mia.
4: Dai, Nico Santos. E come si chiama l'altro?
0: Ha tenuto il primo minuto, vai.
5: Però
0: ora inizia lo show.
4: No,
5: Gonzales,
4: Williams.
5: Nico Williams.
4: Secondo me quel gol era giusto.
0: Era buono.
4: Era assolutamente.

0: quindi vai contro
1: che hanno annullato. Assolutamente.
0: Per quale motivo era buono?
1: Era perché buono perché non c'era fallo.
0: Brava.
1: Dove era il fallo?
0: Come fallo?
1: Ma scusate, sto VAR, quando dovete vederlo
0: no?
1: Non lo vedete.
0: Non era fuori gioco quello che ha fatto il gol.
1: Assolutamente no.
0: Ma no, non quello, un altro.
1: Meno male che c'è Ciccio che ha l'occhio tecnico. Ma come l'hai vista questa partita, scusa?
0: Che hai fatto? Hai fatto i girellini ieri sera.
1: Sono contenta per la Spagna, bravi, mi spiace. Insomma, comunque bravi tutti e due perché siete arrivati in finale, però
0: come si suol
2: bravi
0: dire
2: tutti e due.
0: E anche questo mondiale ce lo siamo.
1: Adesso lavoriamo per il prossimo.
3: Sì, ci abbiamo 4 anni adesso per elaborare il lutto
0: per perderlo, vai.
3: Grazie. Dobbiamo fare tutto.

0: 8 amici e tutti pazzi per RDS, parliamo di monnezza, perché sì, c'è CSI monnezza. Se avete qualcuno in famiglia che non è proprio bravissimo a fare la differenziata, oppure al contrario
1: che è troppo fissato, pignolo,
0: che vi sgrida, sono le vittime giuste per questo scherzo.
2: Perché sappiate che prima o poi sbaglierà. Ed è qui che arriva l'esperto di CSI monnezza.
0: Esperto pochissimo, però
1: ascoltiamo i fuochi d'artificio, prego.
3: CSI monnezza, nessun cassonetto è al sicuro.
4: Ciao, sono Alfio da Catania. Voglio fare uno scherzo a mio padre, che è sempre molto attento a fare la differenziata.
1: Un pacio di Alfio.
4: Dimmi.
5: Sì, buongiorno, salve signor Paolo la... buongiorno, salve, chiamiamo per il controllo della raccolta differenziata. Abbiamo già sentito il signor Alfio per questa cosa, la chiamiamo.
4: Signor Alfio, mica la butta lui.
5: Infatti abbiamo chiamato a lei.
4: E allora la butta.
5: Ma perché si sta agitando?
4: Io non mi agito per niente.

0: si sta agitando.
1: Faccio agitare a te.
0: Ma quando, ma noi stiamo chiamando per una segnalazione e non vorrei neanche sentire quello che devo dire.
1: La segnalazione me la fai, mandami la foto a casa e mi fai la segnalazione.
2: Mamma mia,
1: ma che chi è?
0: Ma mi ha chiuso il telefono in faccia a me?
1: No, io ti chiudo tutte cose in faccia.
0: Lei mi ha chiuso il telefono, allora vuol dire che c'ha la coscienza sporca.
1: Ma tu sai chi sono io?
0: Ma lei lo sa chi sono io? Mi scuola che da manco che allora, può essere allora, chiunque.
1: Quando farai dire chi sono io ti rispondo. Ma che cosa vuoi? Allora,
0: mi vuol far parlare, signor Alfa? Abbiamo avuto una segnalazione di una Hyundai i20 grigia che si
1: mandami la foto.
0: Che si è fermata.
1: Ma mi mandi la foto allora.
0: Ma che poi le mandiamo pure la foto. Se lei si agita così tanto, vuol dire che ha la coscienza sporca, scusi, eh.
1: Non mi hai coscienza, come non ce l'hai coscienza sporca?
0: Una Hyundai grigia si è fermata e ha buttato.
3: E ha buttato
0: l'immondizia in un secchio che non doveva. Un'immondizia privata in un secchio pubblico. Zona San Giovanni Calermo. È stato lei, è stato il signore.
3: Sei stato tu?
1: Ma come ci porta mia sciamarito come ci porta mia San Giovanni Calembo?
4: Traduzione in italiano comprensibile.
5: Sì, scimunito che non è altro quest'uomo, chi mi ci porta a me fino a San Giovanni Calermo?
3: Cosa quando vai da Salvatore?
0: E la targa è quella.
1: Ma tu ci prendi in antiterreno?
5: L'immondizia che devo portarmi me la porto appresso?
3: Magari te la dimentichi a buttartela, te la porti in mano.
1: Tu ci fai un baraico o un baramia?
5: Ma fammi capire una cosa, tu sei amico mio o amico suo?
0: C'è un signore coi baffi qua nel video. Un signore coi baffi che si è fermato e ha buttato l'immondizia. Se non è lei ce lo dica,
1: non è carabiniere, buonanotte. Io denuncio per disturbo e molestie. Ma poi ci dice che viviamo qua, che siamo dei carabinieri alle 3.
0: Allora, ci vediamo lì oppure ci vediamo a RDS, a tutti i pazzi per RDS, buongiorno. Perché sei in diretta alla radio, tuo figlio ti ha fatto uno scherzo, Paolo!
1: È un coglione! Ma io sono, se Alfio per caso butta un fazzoletto fuori dalla macchina, ma io me lo mangio, io lo rimprovero, fermo la macchina, ti dico scendi e va.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, parliamo anche noi del concerto di Bad Bunny, perché sapete ci doveva essere la serata poco conclusiva sabato sera, però la pioggia, anzi la grandine, ha rovinato la festa. Tra l'altro ho visto un chicco di grandine che pesava 2 etti,
1: palline da tennis,
0: 2 etti, ma scherziamo? Non è comunque l'unico... i biglietti saranno rimborsati, questo ci dicono.
1: Non è l'unico guaio per Bad Bunny, perché? Che sapete la casita di Bad Bunny, quella che c'è nel video? Lui se la porta in giro anche nei concerti, la ricostruisce nei concerti, dentro ci mette le persone, le ballerine, a volte anche i VIP. Okay. Il proprietario della casa originale, che aveva dato il permesso per usare i suoi diritti nel video, non ha dato il permesso per usarla anche nei concerti.
2: Cioè non è che gli ha detto fai quel che vuoi,
1: fai quello che vuoi, esatto.
2: Certo.
1: E allora cosa succede? Che a casa di questo signore che si chiama Roman Carrasco Delgado, che ha 84 anni, si presentano tutte le persone in pellegrinaggio per fare
2: posso
1: i video,
2: fare la foto?
1: Per
2: ballare.
0: Ma perché la casa ovviamente riprodotta, però
1: esatto,
0: è proprio la stessa,
1: è la stessa casa,
0: che quando
1: esatto
0: la riconoscono in nella città fanno casino.
1: Sì, sì, sì.
0: No vabbè, non ho parole, lasciamolo in pace sto signore.
2: Sei giuro che ti suona, scusi, posso fare una foto?
0: Però vuoi mettere
2: casita?
0: Uno si va, dice io sono stata nella casita dei Bad Bunny, capito?

0: 7:19, tutti pazzi per RDS, Rossellina, cose di Puglia, cose
1: che
0: belle.
1: C'è la musica sotto. Amici della Puglia che state per ospitare un grandissimo evento, mancano 30 giorni ai giochi del Mediterraneo ed è già tempo di fare festa.
2: RDS Radio ufficiale della manifestazione vi invita a meno 30 con RDS, che si terrà il 21 luglio in Piazza della Vittoria a Taranto, con lo spettacolare DJ set di Don Cash e altre sorprese.
0: Vi aspettiamo, l'evento è gratuito. RDS come sempre dalla parte del grande sport.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
16: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
18: La musica che ti piace l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
19: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf.
1: E risolviamo problemi.
3: E mettiamoci al lavoro subito.
4: E mettiamoci al lavoro perché in questi giorni sono sicura, siamo sicuri che tanti di voi stanno litigando. Perché? Perché si decidono gli orari delle partenze. C'è chi vuole partire al mattino prestissimo. C'è chi dice no, partiamo alla sera. Alla sera dopo non c'è nessuno per strada. Per evitare il traffico, tutto questo. L'incubo. Per fare le vacanze intelligenti. Ecco,
3: certo, cioè,
4: litigate sulle vacanze intelligenti.
3: Certo, certo, certo.
4: E questo vogliamo, una storia in diretta. Qualcuno che ha questo problema in questo
5: qualcuno
4: momento.
5: Qualcuno che deve partire, magari il fidanzato, la fidanzata, il marito, la moglie, il figlio.
3: Qualcuno
5: vogliono costringerlo a fare
3: adesso,
5: cose assurde.
3: Certo.
5: Partenze allucinanti.
4: Cioè, le partenze allucinanti per me sono al mattino presto. No, cioè ragazzi, è in vacanza, lasciatemi perdere. Ma che mattina
5: almeno
4: presto,
5: c'è il fresco.
4: Dai.
3: Allora, vogliamo sapere, dovete partire e tutti gli anni vostro marito, vostra moglie vi propone degli orari assurdi perché dice dietro c'è una partenza intelligente, voi non ne potete più.
5: Magari siete in moto e siccome fa caldo dovete viaggiare in orari diversi, diciamo.
4: E di sera vedi che freschezza.
5: La mattina prestissimo.
4: 388-22-388-22. Vogliamo sapere una vostra storia che avete in questo, il problema che avete in questo momento. Mandate

0: parte che con questa canzone hai una carica spaziale, se vuoi, certo, partire metti questa e chi se ne frega. Però il nostro Alberto è in serie difficoltà perché tutti gli anni litiga con sua moglie, giusto Alberto?
1: Buongiorno Alberto.
2: No, beh, non litigo, però c'è grosse discussioni.
1: Siamo già nella vertenza.
2: Sì.
1: Allora
2: sì,
1: spiegaci qual è la questione.
2: Io partirei prestissimo la mattina.
0: Tipo 5, 6.
2: Sì, alle 4 e mezza.
0: Che so, ma allora si deve alzare.
1: Quella è notte. E senti, invece
2: no, quella è mattina presto.
1: Tua moglie che si chiama?
2: Nadia.
1: Nadia, che ore vuol partire?
2: Ma lei non è che impone degli orari, lei ha tutte le sue cose, sì, deve sistemare il ciuffo, deve trovare i capelli.
0: Ha ragione, che bello il ciuffo così.
1: Quindi,
2: sì,
1: tu stai chiedendo ai nostri
2: comunque verso le 7:30, 8.
1: Quindi tu stai chiedendo ai nostri amici, ai nostri Mr. Wolf, come fai questa volta a fare in modo che lei
0: rispetti
1: alle 4:30 sia pronta, alle 5 sia pronta, giusto?
2: Non faccio andare a dormire, è una soluzione.
0: Poi magari tua moglie Nadia è una che ti dice sì amore, certo, come no, partiamo alle 5. Poi non è vero, perché comunque si fa tutte le sue cose, okay. Allora i nostri amici ti daranno sicuramente una soluzione, perché i nostri amici hanno delle idee incredibili.
1: Come si fa a velocizzare Nadia, eh? A mettere il motorino,
3: come possiamo fare a metterle fretta? Allora al 3882,
2: ecco, troviamo questa soluzione.
0: Tranquillo,
3: al 3882 i nostri Mr. Wolf al lavoro, per piacere, per aiutare Alberto.
0: Grazie, ciao Alberto, grazie, ascoltaci.
1: Ciao, un abbraccio,
2: ciao,
1: buon viaggio.
2: Buona giornata.
4: Anche d'estate la sveglia più bella è con
5: tutti i pazzi per RDS.

0: 7.36 amici a tutti pazzi per RDS, cercavamo soluzioni per il nostro amico che deve fare una partenza secondo lui intelligente.
1: Alberto vuole partire presto.
2: Allora, ci sono delle indicazioni anche un po' troppo drastiche, seda, la mettila nel baule, parti. Ma
1: no,
2: noi vogliamo andare,
1: è arrivato anche
0: lui. È una cosa che si fa questa,
2: dai.
0: Vuole partire alle 4:30 lui però, ricordiamo.
2: Allora, cioè,
1: guadagna ore, capito?
3: Tu parti, lei la fai raggiungere in treno, poi la vai a prendere alle 10 alle 11 stazione.
1: Ma che razza di vacanza?
0: Si torna lei, vabbè, se lei si vuole trattenere un po'.
2: Vabbè.
4: Ciao Alberto, ciao RDS.
2: Ciao.
4: Ma semplicissimo, la fai dormire in macchina, Alberto è già pronta prima di te.
0: Esatto.
2: Dicono anche falla dormire con i bigodini.
1: Van life puoi fare, certo.
5: Passa a prendere alle 4 la parrucchiera e i capelli se li fai in macchina durante il viaggio. Poi la parrucchiera torna con l'autobus.
2: Portati la parrucchiera in
0: lo
2: viaggio.
0: Lo fanno,
2: beh,
0: questo servizio.
1: Sì, perché la moglie di Alberto si doveva sistemare i capelli, ha detto prima, no? Doveva farsi la piastra, non so. Amici, continuate così perché Alberto ha bisogno del vostro aiuto.
2: E poi sarà lui a scegliere la soluzione. Finora ce ne sono di buone.
1: Il Mr. Wolf al lavoro al 388-22-38822.
6: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
7: RDS. Ascoltaci con la nostra app.
8: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale.

0: Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
10: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Questa è la tua estate!

0: volontari.
1: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Noi siamo Mr. Wolf
2: e risolviamo problemi.
4: E Alberto un problema ce l'ha, perché tutte le volte che si avvicinano alla data della partenza lui vorrebbe partire sempre presto, ma sua moglie a quanto pare le 3:30, le 4, le 5 non le accetta.
5: Stiamo parlando del mattino, sì, non del pomeriggio.
6: Sì, ma che vuol dire mettersi la sveglia 8. Alle 2:15 tipo per partire alle 4:30.
5: Perché deve farsi i capelli, passare la piazza, le cose. Sentiamo i consigli che avete dato ad Alberto.
7: Ma perché purtroppo l'80%, forse pure il 90% dei mariti sono tutti pecoroni delle mogli, perché sanno come faccio io. Basta alzarsi alle 4:30, alle 4:35 accende tutte le luci di casa. Io dico una volta, io dico due, a terza, se non si alza, dico, che fai, vieni con l'auto?
4: Ecco. È per
5: mamma
4: il dialogo,
5: mia,
4: lui.
5: Sei tipo mia
4: bene.
5: Madre, guarda, mi ha ricordato mamma.
6: Se funziona.
8: Secondo me devi posticipare la data di partenza, ma la devi sapere solo tu.
4: Posticipare
8: così
4: proprio.
8: Lei si prepara e il giorno dopo parti e è già pronta.
5: Anche? Questa è una bella cosa.
4: Altro che orari, la data proprio.
9: Tu parti, lei la fai raggiungere in treno, poi la vai a prendere alle 10 alle 11 stazione.
4: Senti
5: che giri.
4: Tutte soluzioni. Belle toste.
5: Dei giri pazzeschi.
10: Dal 94 al 2004 abitavo a Bergamo.
4: Sì.
10: E tutti gli anni, quando a giugno si andava a Cesenatico o Gatteomare, l'orario di partenza era 3:15 al massimo.
6: Esattamente.
10: Perché avendo tre femmine in macchina, non volevo rischiare di fermarmi in autogrill.
4: E come andava?
10: Arrivavamo sempre prima delle 7 in riva al mare.
4: Poi?
10: E mi hanno odiato per dieci anni.
5: Ti credo.
4: Poi è successo.
11: La sera prima, mentre lei dorme, io imposterei tutti gli orologi 3 ore prima.
4: Un fuso orario casalingo.
6: Questa non è una male. Buona idea.
12: Sì. Ma è vacanza, perché vai in vacanza.
4: Eccola.
12: Quindi.

0: partenza intelligente, nel senso che uno parte quando parte, a qualsiasi ora, così, mamma mia,
1: si trovi nel traffico.
0: Devi andare in un albergo, fino alle tre non c'è cesto. Se vai a casa tua, da qualche parte, puoi arrivare a qualsiasi ora ti pare, anche perché arrivi, sei tutto rincoglionito, dormi il resto della giornata, mamma mia, è vacanza, goditela.
2: Che quello è vero.
3: Ci arriva anche
4: io,
3: un
4: sono
3: generico.
4: D'accordo con te.
3: Ci arriva anche un generico Magda, e qui fa capire tante cose. Vai.
5: Ciao RDS, buongiorno. Alberto, appena sveglia, riempila di complimenti, così lei non ha bisogno di truccarsi.
1: Così bella, senza trucco, allora, la finezza, anche spettinata.
4: Secondo me Alberto può unire un po' di tutti questi e fare una sua verità.
3: Sì,
4: capito?
3: Perché sceglierne uno direttamente
4: è difficile,
3: mi sembra anche molto rischioso.
4: Io aggiungerei anche una cosa: falli fare la doccia la sera, si vestono già, dormono già tutte vestite, coi capelli tutti fatti sul cuscino, si deve solo alzare poi, capito?
3: Se poi dormono in macchina anche meglio.
1: La incartate la sera prima, capito?
6: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per RDS.

0: Robbie Williams, che era con la Laura Pausini e Nicole
1: Scherzinger,
0: eccole, erano lì all'apertura dei mondiali. Abbiamo archiviato anche questo. Non abbiamo detto niente su Ronaldo.
1: Informissima Giorgina, tutti e due.
2: Stava bello, tranquillo, rilassato.
1: Allora c'era Ronaldinho.
0: Ronaldinho,
1: che era tutto swag. Invece Ronaldo sembrava
3: Ronaldo il fenomeno.
0: Magari non ve lo ricordo.
3: Ronaldo era in urologia, c'era cioè in pigiama tuta, anche lui.
0: A me ricordava
1: però
0: tanto,
1: sorrideva come un bambino.
0: A me ricordava tanto Piero Scamarcio, Totiettata, che faceva Piero Scamarcio con la tuta.
1: Con la tuta.
0: No, ragazzi,
1: sì,
0: meraviglioso. Un po' Piero Scamarcio, dai.
1: Piero Scamarcio. Stesso piede, stesso
0: vabbè,
1: piede.
0: Vabbè, vabbè, dai, che chiudiamo, ci prendiamo un caffettino, un cafesito, un cafesito.
1: Un cafesito.
0: Stamattina.
3: Robertina Lupi.
0: Robertigna?
3: Eccola qua.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
3: Ed eccola la guapa Roberta Lupi. Buongiorno Roberta.
6: Buongiorno.
3: Andiamo a ascoltare tutte le notizie. Grazie.
6: Nuova notte di attacchi americani in Iran. Trump: abbiamo colpito duro in onore dei soldati caduti. Teheran danneggia due petroliere nello stretto di Hormuz, colpiti obiettivi americani in Kuwait. Lo stretto usato come strumento di pressione da Teheran per proteggere la navigazione globale, gli altri paesi devono fare di più. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio. Tornano a salire i prezzi del petrolio. Oltre 400 droni ucraini nella notte verso la regione di Mosca, colpito un deposito di petrolio, missili russo su una nave mercantile turca nel Mar Nero, almeno 5 vittime ci sono dispersi, attacco russo a Zaporizhia, 2 vittime e 42 feriti. L'estate degli italiani sempre più salata, escalation

0: 2%. I rincari hanno modificato profondamente le abitudini degli italiani. Nel 2016 la vacanza durava 11 giorni. Oggi le famiglie prenotano mediamente 3 o 4 notti, quando le tariffe sono più basse.
1: La Spagna ha vinto il suo secondo mondiale di calcio, 1-0 all'Argentina di Leo Messi, nella finale di New York, decisa ai supplementari da un gol di Ferran Torres. Formula 1, Kimi Vola, settimo successo della stagione per Antonelli, primo con la Mercedes nel Gran Premio del Belgio, sul podio Leclerc e Verstappen. Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché...

0: 8:01, anzi 02 in questo momento, tutti pazzi per RDS, noi si riparte, Rossella c'è Bazzè.
1: Sì, eccoci. Con uno sguardo un po' alla vita dei newyorkesi, perché stanno cambiando proprio le abitudini. Questo grazie al loro nuovo sindaco, Zoran Mamdani.
2: Facendo cose incredibili.
1: Sì, tipo l'ultima iniziativa è Parents Night Out, serata libera per i genitori. Praticamente è un servizio gratuito per una sola settimana, affidano temporaneamente i bambini a un personale ovviamente qualificato, sì, certo, che offre alla coppia la possibilità di stare un po' da soli.
0: Dobbiamo aspettare il sindaco di New York. Bella via, è la vita che lo fa. Bella via si piazza.
1: Bella via aspetta le vacanze in cioè le vacanze adesso.
0: Un mesetto i nonni, in Calabria.
1: Che porta i bimbi in Calabria, però è...
2: E porta i nonni a New York, Marco Bella via.
1: Guarda che è una bellissima cosa, sì. Tra l'altro i bambini non è che stanno lì a giocare, no, sono coinvolti in iniziative gratuite, ricreative con gente qualificata.
0: Bella via lo fa anche con la moglie.
2: Iniziative ricreative.
1: Creative.
3: Ciao RDS, sono Nicola.
1: Ciao.
3: Ho 6 anni.
0: Sì.
3: E io e mia sorella siamo tutti pazzi. Ciao.
4: Sono Lucia e sto andando a Marina di Pisa con il mio babbo.
0: Ecco.
4: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
5: Ciao RDS, sono Alice.
6: Ciao RDS, sono Edoardo.
5: Stiamo andando al campo estivo e vi ascoltiamo sempre. Ciao.
0: Grazie RDS.
1: Cioè, ora potrebbero RDS dormire i bambini.
2: Invece si svegliano
1: invece
2: presto.
0: Alla fine è quello, i genitori vanno a lavorare. A parte i figli di Bellavia che sono coi nonni in Calabria, lui via, tu mi aspetti.
1: Lui è in vacanza adesso.
2: Chissà se ci fa un altro.

0: stanno andando gli affari, direi
1: mamma
0: bene,
1: mia,
0: i saldi non importa, perché
1: saldi noi comunque li mettiamo così,
0: certo,
1: giusto, ma non contano tanto, perché
0: sì,
1: tanto perché le signore scelgono quello che vogliono,
0: certo,
1: paga qualcun altro
0: il pagamento proprio,
2: sì,
0: direttamente,
2: ma
0: certo,
2: sì, è vero, cioè poi se ci stanno quelle borse, no, firmatissime,
0: sì,
2: che poi
0: come
2: diciamo
0: niente,
2: risparmiare 100 euro perché no,
1: magari possono indorare la pillola per i mariti, per i fidanzati, per i papà che
0: ma niente
1: pagano,
0: di più,
1: capito?
0: Ma alla fine comunque sono sempre loro che pagano,
1: ma certo,
2: guarda, sono sempre carini poi questi signori, è vero, sempre carini,
0: soprattutto all'inizio quando apprendono la notizia. Sentiamo questa volta.
3: Sono Cinzia da Catania e volevo fare uno scherzo a mio figlio Mattia, che è molto geloso della sua carta di credito.
4: Pronto?
1: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora Enti.
4: Sì.
1: Che credo, non so, credo sia sua madre.
4: Sì.
1: Ah, perfetto. Allora, la signora ha aperto un account utilizzando la sua carta di credito e sta effettuando un acquisto. Siccome supera i 500 euro, dovevamo avvertirla.
4: Ho capito, vabbè.
1: Se vuole le passo la signora
4: Enti. E mi passi l'acquisto.
1: Ah, perfetto. Sì. Sta acquistando una borsa in offerta al 50% per questa mattina, da 1100
4: dai,
1: a 550.
3: Matti, ma la posso prendere questa borsa? L'ho vista, è qualcosa che io desideravo da tempo, alla fine me lo merito,
1: certo,
3: no?
1: Sì.
4: Ah, ma te la compro io poi una borsa, quindi, ma che c***o, ma manchi tempo.
3: E dai, ti prego.
4: Allora, ma che c***o.
1: Facciamo così, parlatene magari voi due e la richiamo fra un po',
0: cioè,
1: così mi dite se posso confermare, spedire oppure no, va bene?
4: Sì, va bene.
1: Okay. Arrivederci.
4: Pronto?
3: Matti, ma non me la puoi prendere?
4: È tutto ok?
3: Sì, tutto okissimo, mamma.
1: Okissimo.
3: Grazie, amore, ti voglio bene.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, signor P***ino, sono sempre Donatello. Ha parlato con la signora?
4: Sì.
1: Ok, possiamo procedere all'ordine, allora?
4: Sì. Sì, però non so se c'è la disponibilità.
1: Vabbè. Allora, ricapitolo un attimo. Si tratta di una borsa Gucci a 550, che in realtà costava 1100 al 50%, grazie, più IVA diventano 671, più la spedizione express 50, quindi sono 721, ok?
4: Un attimino, 5
1: minuti,
2: un attimino. Bene,
1: grazie.
0: Adesso sarà contento.
3: Matti.
4: Mamma, a me 721 euro.
3: Va bene, Matti, che ci fa?
4: Che problema c'è?
3: Ma di che genere? Qual è il tuo problema? Volevo sta borsa e basta.
4: Ma non basta, cioè, diciamo da Gilda Cassea. Comunque, per me si basta, per il tuo piacere, non c'è niente problema.
3: Va bene, Matti, ok, allora la prendo io.
1: Grazie, Matti.
4: Sì, sì.
3: Ok, grazie, Matti, grazie, vai, amore.
2: Finora?
4: Sì, pronto?
1: Eccoci, abbiamo risolto?
4: Sì, sì, sì.
1: Perfetto, allora ricapitolando, quindi una borsetta 5,50 più IVA 6,71,
2: sì, sì, sì, sì,
1: più spedizione express 50 euro, più i 99 euro mensili per 24 mesi,
0: ah, ecco,
1: ok?
4: No, okay. 24 mesi, 99 euro mensili, ma di che cosa?
1: Quello è l'abbonamento per avere lo sconto.
0: Lo sconto.
4: A me non me ne fotto un cazzo, cioè, ma a me non
1: se la prende.
4: 99
1: scusi,
4: euro a mese per che cosa?
1: Scusi, ma non se la prende per avere l'abbonamento premium, non se la prenda come. Mi chiamate la signora, se la prendo.
2: Aspetti.
4: Ma che sta combinato?
3: Ma perché?
4: Ma sì, diventa 99 euro a mese, 99 euro a mese.

0: Beh. Sta facendo fare una coppa.
1: No, io ci avevo questo piacere, ma però
2: c'è questo piacere.
0: €99 a mese per 24 mesi, devo pagare. Quando acquistare sta porta?
1: Va bene, ma che ci fa? Era un piacere. Lei che stai facendo, però?
0: Allora finiscila, ma chi siete? Insomma, io non lo so.
1: Comunque, rispondi al telefono, perché mi hanno detto che non ci stai rispondendo, e quindi non la posso nulla.
0: €99 al mese per uno per due anni non li pago.
1: Dai, rispondi al telefono, Matti.
0: Non ti rispondo, perché si chiama mettono un dopo.
3: Non ho capito dove lo mettono, scusa.
4: Abbiamo eliminato la borsa, non dobbiamo prendere più la borsa?
5: No. Sì, la tengo in stand-by.
4: Perfetto, è stato gentilissimo. Nel frattempo, quando va da sua madre, l'abbracci forte, forte anche da parte di tutti i pazzi per RDS.
3: Buongiorno.
4: Perché ti ha fatto uno scherzo, sei alla radio.
1: Sì.
5: È uscita fuori di testa, ho detto, ma che...
3: Mi sono reso conto che ero colpito, ho detto sto andando a correre, mamma mia è andata fuori di testa, è un pochetto, ma cuore di mamma, potevi prenderglielo almeno una borsa, ma mi stavo tenendo anche in colpo, ho detto mica mia mamma che mi chiede una borsa e faccio no, bastardi tutti quanti, ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, non c'è soltanto l'anello di fidanzamento, non c'è soltanto la fede nuziale, c'è anche l'anello del divorzio.
1: L'anello del divorzio
2: che si può dare subito,
1: come funziona?
2: Ci si può come canzone.
1: Infatti, come cauzione sarebbe buono, però invece bisogna fondere insieme.
0: Guarda questo che ha messo Saldavinci, ha sbagliato, perché non c'è la io e te sarà per sempre. No.
1: Ma infatti lo sai che la mia crociata per i matrimoni a tempo determinato con semmai il rinnovo.
2: Mazz, prima devi provare,
0: ma
2: poi esprimerti.
0: Come si fa?
1: Se, se fosse così, magari uno fa matrimonio per 2 o 3 anni di prova, poi se vuoi rinnovi per altri 5.

0: assunzioni in base a
1: gli anelli li devi mettere lì in casa.
0: Senti, come deve essere questo anello?
1: L'anello è così, praticamente si fondono i due anelli, quello di fidanzamento e quello nuziale, si riposizionano le pietre ove mai e si fa un nuovo anello. L'aveva fatto Emily Ratatosky
0: e poi te lo metti
1: e poi te lo metti e te lo metti,
0: ti ricordi la minchiata che hai fatto
1: in grande spolvero, lo fai vedere a tutti,
0: dice visto che ho fatto,
1: altro che per me sarà per sempre sì,
0: hai visto che ho fatto,
1: sarà per sempre ni.

0: Alle 8:19 entriamo in casa altrui, stiamo parlando di condomini criminali, state litigando dentro la tromba delle scale.
1: Mamma mia, no, adesso mamma prima mia. Dell'estate avete fatto la riunione di condominio, quella prestiva?
2: Sì, è stata fatta, ci sono state discussioni, cose, mamma certo, però
1: sono
2: a volte
1: volate cose?
2: Non soltanto durante le
0: anzi,
2: per carità, le riunioni.
0: Anzi.
2: Ah, è proprio quotidianamente che vi succedono delle cose, perché il vicino è sempre lì, o quello di su, o quello di sotto.
0: Biciclette lasciate a metà nell'androne delle scale.
1: La vostra vicina ha comprato dei tacchi e deve fare il collaudo la mattina, quella che sta sopra di voi.
2: Oppure c'è chi deve cambiare i mobili e li cambia sempre al mattino. Oppure
0: nel
2: c'è chi ha degli
0: certo
2: animali ingombranti e non li sa gestire.
1: Bello anche il trapano di pomeriggio.
0: L'ultima volta.

0: Abbiamo avuto una piscina immensa piazzata che volevano piazzare, abbiamo scomodato ingegneri con calcolo e logaritmi.
1: Ragazzi, scatenatevi, adesso potete sfogarvi di tutte quelle cose che non vi vanno bene dei vostri vicini. 38822 38822, scatenatevi.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis, e sale l'energia.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Mamma, andiamo in spiaggia? Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Svegliatevi, l'acqua è bellissima!
9: It's summertime.

0: Condominio criminale.
1: Condominio criminale.
0: Storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
2: Oggi mi sento Cleopatra. Sì. Andiamo da Antonio Marco o Marco Antonio?
3: Marco Antonio, buongiorno.
4: Antonio Marco, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Antonio, che succede in quel condominio?
2: Cosa è successo?
5: Allora, un condominio digitale,
4: sì,
5: tutti
4: cioè?
5: Su WhatsApp lamenti, catastrofi,
4: sì,
5: guerre, minacce.
2: Certo.
4: Sì, leone da tastiera.
5: In riunione non si presenta mai.
2: Nessuno.
4: Ma davvero?
2: Però danno le deleghe almeno.
5: Neanche le deleghe.
4: Quindi quando c'è da litigare, discutere, su cosa si litiga su WhatsApp?
5: Ascensore bloccata, sì, telefono al solito piano.
4: Solito piano.
5: Classico.
4: Ecco.
2: Ma sei Marco Antonio del terzo piano di casa mia?
3: Sei tu?
5: No. Abito a piano terra, non uso l'ascensore.
2: Ah, okay.
3: Ma avete dei B&B affittacamere nel palazzo?
5: No, neanche.
3: Quindi è proprio colpa di qualche condomino.
4: Questa caratteristica è che ma si scatenano a livello alto di aggressività su WhatsApp?
5: Diciamo che sono tutti molto scontenti del carissimo, sì, amministratore.
4: È presente
5: nel gruppo, è presente nel gruppo, ma
2: presente.
5: Anche lui tace.
3: Strano, sono sempre molto amati.
4: Quindi solo roba da tastiera, niente di più.
5: Esattamente.
2: E come si può fare secondo te? Ma voi avete individuato chi è il colpevole che lascia sempre l'ascensore per esempio aperto?
5: Non possiamo saperlo, visto
4: non
5: che
4: potete saperlo.
5: È il lato -1, quindi del garage, tutti salgono di lì.
4: È un mistero. È il solo problema che si presenta nel condominio?
5: C'è anche spesse volte una bicicletta all'ingresso che non si sa di chi è. Una bicicletta anonima.
4: E non potrebbe stare lì.
5: Qualcuno entra.
2: È l'anima del purgatorio che va e poggia la bicicletta.
4: È dell'amministratore.
3: Tipo parcheggio pubblico.
5: L'amministratore non è super presente, purtroppo.
4: No, perdonaci Antonio Marco, ma dopo la riunione che va deserta, c'è qualcuno che dice su WhatsApp e si litiga anche su questo o no?
5: No, diciamo che puntualmente quando c'è qualche incontro, sì, fortuito giù ai garage, che diciamo è l'unico punto d'incontro dove
4: c'è
5: ci
4: la
5: possiamo
4: massoneria,
5: beccare un po',
4: certo.
5: Sì, esattamente.
4: Esatto.
5: Praticamente cosa succede? Non è possibile, ci lamentiamo tutti, ma poi nessuno fa niente.
2: È un classico. Ma adesso devi dire la verità. Avete già fatto una chat parallela?
5: No, mai.
2: Allora, amministratore.
3: Nel mio condominio c'è con amministratore e senza amministratore. Spesso però la gente sbaglia e scrive.
5: Questa è un'ottima idea.
3: Il problema è che spesso la gente sbaglia e scrive gli insulti in quella con amministratore.
2: Perché è un classico. A meno che non sia tu l'escluso e ce l'hanno loro, capito?
5: Probabile, io non ho fastidio.
4: È meschina come cosa, però lo fanno.
2: Vabbè, Antonio, Marco, ma come ti
4: Antonio Marco.
3: Antonio Marco.
2: Niente, facci sapere, va bene, che siamo un po' in pena.

0: aggiornerò.
1: Mettilo su WhatsApp la prossima volta, se no lo ridico in radio, capito?
0: Al massimo registro questa telefonata.
2: Esatto, fallo sentire in riunione.
1: Va bene, c'è sul podcast, vai.
3: Ciao Antonio.
0: Ciao.
3: Marco.
0: Ciao ragazzi, grazie.
1: Un abbraccio.
4: Questa è la tua estate con
5: tutti pazzi con RDS.

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, 2 anni fa da un circolo di Reggio Emilia erano spariti 350 lettini.
1: Nella notte.
2: E sono tanti. Spariti.
0: Un danno economico importante, ragazzi. Certo. Cioè, voglio dire. Esattamente in questi giorni è stato sono stati ritrovati sti lettini.
2: Meno male, siamo contenti.
0: Sono stati ritrovati in Albania in una spiaggia di Capo Rodoni.
2: Gli stessi.
3: Io ho visto il video, non hanno neanche corretto il nome.
0: Ma col nome, cioè tipo adesso lo diciamo, Reggio Emilia, diciamolo così. Sono stati proprio ritrovati perfetti. Adesso mi devono spiegare come hanno fatto a trasportare 350 lettini senza una bolla.
2: Adesso interverrà con la gente sdraiata sopra, l'hanno trasportata. Ci sono 350 gli stessi in Albania che continuavano a prendere il sole.
3: Ci sono 350 romagnoli in Albania, fermi che non riescono a
2: ripatriare. Sono lì sdraiati.
0: Allora, se qualcuno ha delle novità in merito a questa storia, c'è cioè una curiosità nostra, vogliamo capire come cavolo è potuto succedere.
3: Adesso bisognerà intervenire in Albania. Chi dice, la polizia albanese, polizia italiana?
0: Non lo so, però qualcuno ci dirà qualcosa.
2: A Bali, hanno trovato un pedalò di Livorno.
0: Di Bari.
2: Con già gente che pedalava, che continuava a pedalare.
4: Anche d'estate, dalle 7 alle 10.
5: Tutti pazzi per RDS. It's summertime.

0: 8:37, tutti pazzi per RDS. Adesso giocheremo alla sfida dell'anno, ma soprattutto rivivremo uno degli anni con una serie di episodi, dallo sport alla musica al cinema, che ci possono riportare a rivivere quella situazione.
1: Bello. Quei momenti.
0: E cosa facevate allora?
2: Dovremmo metterci qualcosa anche di personale nostro, tipo l'anno in cui Ciccio ha dato il primo bacio, per esempio.
1: E come fanno a sapere?
2: Vabbè, sono cose famose.
1: Sono cose famose.
0: Deve ancora arrivare.
1: Te lo ricordi l'anno del primo bacio?
0: Ancora non è arrivato il primo bacio.
1: L'ho dato in fronte
0: alla mia mamma e basta, niente di più.
1: Amici, prenotatevi per la sfida dell'anno, un modo per rivivere insieme tanti bellissimi momenti al 388-22-388-22.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
9: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
11: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il

0: più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Lunedì 20 luglio, sono le 8:41, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
7: Ci attende un lunedì ancora con caldo intenso ed afoso al centro-sud e sulle due isole maggiori, specialmente nelle aree interne, ancora si arriveranno a toccare i 38-40 gradi. Al nord invece il caldo sarà piuttosto moderato, il termometro difficilmente supererà i 32 gradi. Segnaliamo poi dei fenomeni, specie nella prima parte del giorno, sul Triveneto e sulla Lombardia, ma poi in esaurimento. E nella giornata di martedì questi fenomeni interesseranno parte del centro-nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.
8: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: talk about.
1: Io voglio una compilation con tutte le sigle.
2: E l'avrai, Ciccio,
1: Mixi, il rumore dell'estate.
2: Anche quella, poi il tormentone.
1: Comunque oggi è la sfida dell'anno. Vai.
2: La sfida dell'anno, si sono prenotati Stefano e Stefania. Partiamo da Stefano. Buongiorno.
1: Di dove sei, Stefano, con questa voce?
3: Io sono di Rocca Vignale, in provincia di Savona.
2: In provincia di Savona. Cosa fai di bello nella vita?
3: Faccio l'autista.
1: L'autista. E Stefani invece di dov'è?
2: Di dove sei?
4: Siamo da Matera.
5: Da Matera.
2: Ma cosa fai a Matera? C'è stato un via vai di cinema, di attori hollywoodiani.
4: Beh, sì.
5: Ne conosci qualcuno di persona?
1: A me piace, lo dice così, sì. Come per dire.
2: Beh, guarda.
1: Sì, con chi?
2: Amici, allora, siete pronti?
5: Andiamo a sentire questo mashupone. Mi raccomando, ci si può prenotare solo dopo il gong.
1: Mi raccomando, gridate forte il vostro nome e soprattutto la parte finale, ok?
4: Ok.
6: Marco Pantani realizza un'impresa leggendaria e da altri tempi nel ciclismo, vincendo nello stesso anno sia il Giro d'Italia che il Tour de France.
7: And the Oscar goes to Roberto.

0: E noi Zitellone andremo alla conquista di Manà.
1: Stefania,
2: con freddezza tira fuori il suo nome e andiamo, Stefania.
1: È il 1999?
3: No, Stefania.
4: Non aiutiamo, Stefano.
3: Ce lo sai, Stefano? Stefano?
5: Sì, ci sono. Non ho capito che hanno detto Stefania.
3: Lei ha detto, ha sbagliato.
2: Stefania ha sbagliato.
5: Potrebbe essere il 2000?
3: E invece no.
4: Vogliamo dare un aiutino?
2: Vai.
3: Allora. Ok Google, i due studenti della Stanford University, Larry Page e Sergey Brin, fondano ufficialmente la società Google Inc., destinata a dominare le ricerche sul web.
5: Stefano! È 1998?
2: Esattamente!
3: Esattamente. Per questo motivo qua, perché usi Google dal 98, te lo ricordi?
2: Ok Google?
5: No, è perché sono un po' appassionato di ciclismo e ho collegato
2: Pantani.
5: Ero convinto che fosse il 99, poi mi sembrava che la mia rivale avesse detto 99, invece
4: E certo. Hai vinto l'RDS Bag, Stefano, però Stefania è stata bravissima perché ci è andata proprio vicino.
2: E ha avuto il coraggio di partire subito.
4: Brava,
3: ti mandiamo un gadget, Stefania.
1: Grazie, va bene lo stesso.
4: Con tanto amore, non ti intristire, ti prego, lei è fredda,
2: anche quando Stefania pranza con Michael Douglas, lei è sempre così.
4: E lì a Matera, sei in una città bellissima.
2: Sì.
1: È stato un piacere comunque parlare con voi.
4: Grazie.
1: Le mattine.
2: Oggi sei con Mr. Coppola, con Francis Ford, sei a pranzo con lui.
1: Sì, andiamo a fare un caffè.
4: Sì.
2: Bene.
4: Ciao ragazzi.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
6: Questa è la tua estate con
7: tutti pazzi con RDS.

0: 8:54, tutti pazzi per RDS. Dopo la semifinale dei mondiali contro l'Inghilterra c'era stato una notevole serie di critiche per quanto riguarda le Ledani, cioè dicevano
1: era un po' sopra le righe,
0: sopra le righe, insomma, troppo di
2: Messi,
0: parte,
2: sì.
0: Insomma, e ieri invece si è presentato, è stato onestamente con
2: calmo
0: con la voce, col tono giusto.

0: Giusto.
1: Ma che giusto.
2: Un po' perché non c'era l'Argentina e Messi, un po'
3: e questo
2: perché
3: meno.
0: Diciamo era afono, a forza di urlare come un ossesso, ha perso la voce. Urla. Dai, diciamo la verità. Sentite urla. Che roba.
4: Straordinario. Guarda che roba. Maradona qui, 40 anni dopo, lo fa lui di destro perché la palla è perfetta. La palla è con lo spingere. Ma non possiamo vedere
2: calma.
4: Sempre questo.
0: Devi andare da un logopedista dopo i mondiali. Ma
3: cioè io tornavo tutte le domeniche così dallo stadio. Ma avevo 13 anni, sono sincero.
5: Vabbè. Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ed eccoci pronti ad andare in redazione da Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
8: Buongiorno.
3: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Roby.
8: Nuova escalation in Medio Oriente, attacchi incrociati Washington-Teheran, lo stretto usato come strumento di pressione dalla Repubblica Islamica, la denuncia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Torna a salire il prezzo del petrolio. Caso Roggero, non si attenua lo scontro mediatico sulla grazia al gioielliere 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. A Palermo l'attacco del leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
9: Non c'entra nulla la legittima difesa. In realtà qui si sfornano decreti sicurezza su decreti per coprire il fallimento sulla sicurezza. Non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
8: Nel centrodestra dibattito sulla legittima difesa, Matteo Salvini ha fatto ancora visita a Roggero nel carcere di Bollate.
10: La moglie ha depositato domanda di grazia nel rispetto dei tempi, dei modi e delle scelte del Presidente della Repubblica, ci permettiamo di sostenere questa richiesta, poi ci sono tanti modi di scontare la pena. La pena si può scontare in carcere, ma si può scontare anche ai servizi sociali, facendo servizi per la comunità, i domiciliari, quindi quello per cui lavoreremo è che stia in carcere il minor tempo possibile.
8: Maxi operazione della Polizia di Stato in tutta Italia contro le baby gang, oltre 500 arresti, manetti e 47 minorenni, trovati più di 900 profili social inneggianti violenza, oltre 100 gli agenti impiegati. Siamo allo sport, la Spagna ha vinto il suo secondo mondiale di calcio, 1-0 nella finale di New York, il gol di Ferran Torres ai supplementari ha infranto il sogno del numero 10 dell'Argentina. Ce ne parla Gianluca Teodori.
11: Una finale spesa vagando su un campo rovente, circondato da quattro muri di folla. L'ultimo atto mondiale col fiato corto dell'Argentina nella vana rincorsa delle trame spagnole, senza riuscire a innescare il suo numero 10. Messi ha giocato coi suoi passi brevi e per i palloni toccati in 90 minuti bastano forse le dita di una mano. Il 10 gioca poco, sopravvive al crollo fisico della sua squadra, cerca ossigeno e risorse per ripetere un'altra prova di magia e di nervi quando il risultato è già cambiato nell'extra time per mano di Ferran Torres. Un tiro scagliato di rabbia finisce sulla faccia di Merino, qualche corner disperato non dà esiti e alla fine esulta Lamine Yamal, l'erede designato, anche se nella finale brilla un altro figlio del Barça, il difensore ragazzino Cubarsí. Le lacrime, la sconfitta sono cose che non cancellano nulla, il mito di Leo Messi è più umano e oggi si ama ancora di più.
8: Questa è RDS.
12: Amore, tesoro, svegliati!
13: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
12: Dai, forza!
13: Sì, però mettimi tutti pazzi!
12: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: pensate, sì, che geni. Un marchio ha trasformato una bottiglia, sì, in un manubrio.
1: A forma di manubrio, sì, di peso.
0: Ma è, sì, incredibile, cioè voglio quest'acqua.
1: Bello.
0: Capito? Tu ti fai e non
1: se
0: devi
1: bevi
0: stare...
1: prima, non fai neanche fatica perché,
0: certo,
1: diventa
2: leggero. Anche con la birra?
0: No, tesoro, no, chiedo, solo con l'acqua. Chiedo. Ed è interessante perché ci sono queste bottiglie d'acqua che sembrano dei manubri, dei pesi,
1: certo,
0: per la palestra, capito?
1: Lo vuoi comprare?
0: Me lo voglio comprare. Ecco.
1: Andiamo dritti.
2: Un bel bilanciere grande,
1: questo è un acquisto Rossello Bresciano, sì, sì, questo
0: è stupendo,
1: questo sì, questo potrebbe essere un acquisto.
0: Beh,
1: giusto,
0: perché così uno può fare ginnastica ovunque,
2: ma certo, che perdi lo recuperi subito,
0: subito,
2: certo,
0: infatti
2: mi sembra la cosa migliore.
0: Fatti gli esercizi, bevi, sì, a canna, capito?

0: oggi 20 luglio, noi
1: si va oggi 21.
2: Ma chi è che va in vacanza?
0: Non è lunedì.
1: No,
0: oggi.
1: 20, oggi 20.
2: Chi è che va in vacanza oggi?
0: No, dico, voi andate in vacanza, ma Ciulin è sempre Ciulin, qui sempre a lavorare. Aperto,
1: certo.
2: Ma
1: certo.
2: Anche i massaggi in spiaggia, quelli.
0: No, noi no, in spiaggia no. Perché c'entro lì selvato.
1: Come fai a fare il regalino in spiaggia?
0: Il regalino lo guardano tutti poi. Beh, no. Certo.
2: Come si dice il regalino in cinese?
1: che è molto simile. La base, la radice della parola è quella. Va bene, allora vogliamo sapere, la moglie è distratta, la moglie forse sarà anche gelosa, e questa è la cosa fondamentale.
0: Se è gelosa,
1: sentiamo se ha fatto
0: gna gna gna. Noi vi facciamo sapere se è gelosa, sì, no, forse.
1: Se accetti gna gna gna.
3: Sono Michele da Bitonto, vorrei fare uno scherzo a mia fidanzata con Ciulin.

0: Pronto?
1: Cercavo il signor Michele Bon... Questo è il centro di Bali?
0: Michele?
1: Sul telefono del signor Bon... C'è un numero chiamato per l'ultimo, signora Love. E lei? Il lubri...
0: Sì, ma... Sì.
1: Ah, il signor Michele... Il signor Michele ha lasciato il suo telefono qui oggi perché è venuto in paese per comprare le cose di campagna.
2: Capito?
1: E voleva cercare di capire quando fa il massaggio da noi.
0: Ah, quindi ha lasciato il telefono a lei, Michele.
1: Brava! Perché lui è venuto da noi perché voleva fare il massaggio, signor Antonello ha consigliato lui massaggio. E noi abbiamo già fatto uno scorsa settimana, lui è piaciuto tanto, felice, sì. Ed è tornato, ok?
0: Ah.
1: E ora devo cercare il signore per avvisare e dire che ho trovato la ragazza speciale che viene da Trigiano per fare massaggio con le galline.
0: La ragazza speciale.
2: Speciale.
0: Vabbè, ora chiamo la vediamo.
1: Grazie.
0: Niente,
1: mi chiamo tra poco.
3: Ragazza speciale.
0: Pronto?
4: Ehi, amore.
0: Ma tu il telefono
4: l'hai
0: lasciato?
4: Non l'ho perso, non c'è il magazzino, non l'ho perso.
0: Come devo lasciarci il telefono?
4: Perché quando ho comprato una cosa per la campagna,
2: però
4: mi sono trovato in quel momento, si è trovato un mio amico e ho dovuto chiamare da lui.
0: Ah, perché mi ha chiamato una e mi ha detto che il telefono hai perso, non so.
4: E che ti ha detto questo?
0: Mi ha detto il telefono sta l'ha perso, ha detto che sta qua, tu hai chiamato, io ti ho chiamato.
4: Ma qua dove?
0: E poi mi ha risposto, non lo so, alla pizza, bisogna fare il massaggio.
4: Perché ho mal di piede, sono dovuto andare per fare questo massaggio qui.
0: Ah, vuoi sentire a me, tu mo provo a chiamare il tuo numero, non lo so, da amico tuo, e tu di dove sta il telefono, così poi lo vai a prendere.
4: Ok.
0: Pronto?
1: Ah, pronto signora, scusi perché l'ha sempre occupato, io però ho urgenza di sapere perché la ragazza deve partire da Trigiano, capito?
0: Ah, ma dove sta il telefono?
1: Ancora? L'ho detto 100 volte signora, sta da noi al centro estetico. Sembra super cazzola questa signora. Lui sa dov'è perché lui è venuto qui, viene sempre a fare massaggio con le galline.
0: Regalino.
1: È un massaggio
0: regalino.
1: No, è un regalino nel senso che è una felicità finale che lui fa le prove.
0: Ah, capì.
1: E lei ha notato che lui è più passionale.
0: In che senso?
1: Vabbè, facciamo così, io
0: spero.
1: Allora, io le passo un attimo il direttore perché forse ho fatto un casino qua, signora, scusi,
0: Cioè, sì.
1: Lei è sua sorella, mi ha detto, no?
0: No, io sono la fidanzata. Ecco perché.
1: Allora.
0: E quindi mi puoi dire a me?
1: E niente, lui lo fa per te comunque, perché viene a massaggiare le parti che un po' erano sottoterra, capito? E quindi di sottello io.
2: Di sottello.
0: Va bene. Vuoi il direttore?
1: Sì, sì, meglio, facciamo il direttore perché sta prendendo una brutta piega.
0: No, infatti. Meglio di buongiorno.
4: E a voce, non scherzo, se ne sono piace.
2: Buongiorno!
0: Ma va fa il culo!
4: Grazie, un complimento!
1: Ci sono anch'io, signora, sono Cilindri.
0: Ma era uno scherzo!
2: Eh sì!
0: Ma va fa un che ti è morto!
1: Me lo puoi?
0: Ma avrò fatto uno scherzo!
1: Signora, ho capito bene che sono pugliese anch'io.
0: Tu sei veramente sotto, io te lo dico. Sei sotto.
4: No, sotto, sto sotto.
1: Stai sotto? Quella è un'altra posizione, bella.

0: ieri la Spagna ha vinto il mondiale, c'è stato il momento del festeggiamento importante, quando si mettono tutti a favore di camera, sparano i kabuki, saltellano, cantano,
1: perché lì c'è il capitano che è davanti con la coppa,
2: poi c'era la coppa, la consegna della coppa, ecco.
0: Allora c'è stato un siparietto, possiamo chiamarlo,
1: allora tutta la squadra della Spagna era schierata,
0: Donald Trump va là per stringere la mano, tra l'altro gli hanno stretto Rodri, gli ha stretto la mano senza guardarlo in faccia, lei che il capitano, anzi
2: ma che ne sai, vabbè, magari si era girato, c'era un moscerino che gli girava,
1: magari c'era la moglie lì che lo salutava, era un momento di festa,
0: diciamo che non era amatissimo, diciamo, dalla Spagna, viceversa un po' questa cosa, si è piantato lì di fianco nell'inquadratura, Infantino lo ha visto, si è messo a correre, ha fatto uno scatto da centrometrista per spostarlo dall'inquadratura,
1: ha detto guarda questo è il momento della consacrazione del campione del mondo,
2: perché lui voleva praticamente tirar su sta coppa da solo un po' con la squadra da contorno.
1: Allora vogliamo sapere,
0: non c'è stato verso, è rimasto lì di
1: tutte
0: fianco.
1: Le volte in cui o avete rovinato una foto o casualmente avete rovinato una foto o siete passati in mezzo a qualcuno,
0: una foto
1: che
0: o anche un evento, anche una festa,
2: oppure quei pirla che fanno le corna dietro e cioè rovinano una foto bellissima, irripetibile anche,
0: in maniera volontaria o involontaria, diciamo un momento perfetto rovinato da un bamboccione, da un cretino,
2: come mia sorella che mi aveva fatto le corna dietro, io stavo con
1: la carta d'identità,
2: stavo con il mito dei miti che per me era totiettata Solfrizia, aveva fatto così le con corna. Le corna, mia sorella le corna dietro, capito? Vabbè amici, forza, scatenatevi al 388-22-388-22 quando vi hanno rovinato una foto.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: 3, 2, 1. I biglietti
7: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
14: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
15: Mi manchi ma domani torna.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 9.25, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Baza. Vi abbiamo chiesto tutte le volte che le foto sono state immortalate, ma soprattutto c'è una presenza particolare, che magari non c'entrava niente,
1: le famose corna,
0: famose corna alla gita di classe, questo.
2: Il giorno più bello, cioè il giorno del matrimonio, sì. Chiesa tutta addobbata dentro.

0: fuori alla perfezione, fuori non c'era niente. Usciamo di chiesa, parcheggiata davanti alla porta di chiesa, un Opel Agila blu. Non si sapeva di chi era, in tutte le mie foto di matrimonio ho l'Opel Agila blu.
1: Ma di chi è questa macchina?
2: Di chi è? Bello.
3: Una spia del KGB, che ne sai?
2: Visto? Sponsorizzato.
4: Io ho visto un TikTok dove una coppia è andata in vacanza in un posto bellissimo e tutte le volte che la ragazza provava a fare un video di quelli emozionali, quello che prende tutto il paesaggio e tutto, lui passava davanti dicendo dei nomi a casa, tipo, ne so, Paolo Maldini, Yuri Kedro, lei non era molto contentissima.
1: Bellissimo.
3: Beh, c'è quello famoso di quello che sta facendo un video e la,
2: sì, lei rovina tutto
3: con un bruttino, con un bruttino.
1: Ecco, ecco.
2: Sto facendo un video. Allora, devo essere sincero, quando si vede le comitive di persone giapponesi molto carine, molto belle, che sono ferme magari dietro, a me piace mettermi vicino, perché poi non risalto neanche.
1: No, ecco. non si vede.
2: Somaticamente perfetto,
1: identico.
2: Abbiamo
1: Lucia al telefono, pronto?
2: Buongiorno Lucia.
5: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Come è stato immortalato il momento?
5: Mamma, è stato bruttissimo.
2: Racconta.
5: Praticamente era il giorno del mio matrimonio,
2: sì.
5: E eravamo dentro al ristorante per fare la cena, perché abbiamo fatto pranzo con i parenti, cena con gli amici,
2: sì.
5: E abbiamo seguito la tradizione irlandese, perché mio marito è irlandese, sì. In cui i testimoni e gli sposi fanno un discorso. La mia testimone era nel bel mezzo del suo discorso, strappalacrime, sì. Magico, meraviglioso, sì, bellissimo, sì. Proprio davanti a me.
2: Sì.
5: E il ristorante ha deciso di servire la cena e quindi ci è passata davanti la cameriera infilandosi in mezzo, guardandomi e dicendo due margherite.
2: durante il discorso commovente da testimone, bellissimo.
1: Ma si può fare una cosa del genere? Quindi nel video c'è sta roba.
5: Mi hanno detto che l'ho fulminata da uno sguardo da lanciarla dalla finestra.
2: Ma di chi erano ste margherite? Lo sappiamo?
5: Ma che ne so, non lo so, non mi ricordo. Mi ricordo solo la rabbia di quel momento, che ho detto, ma come si fa? Cioè, mi vedi che sto piangendo, commossa.
2: Certo. Ambiziosa!
1: Lucia, grazie per questo racconto bellissimo. Dai, te lo ricorderai per tutta la vita.
5: Decisamente, sì. Il rancore c'è ancora.
2: Immagino. Due margherite.
1: Ciao, tesoro.
2: Ciao.
5: E comunque, vi devo dire una cosa. Sì, devo confermare assolutamente la leggenda della voce meravigliosa di Marco Bellavia.
1: No,
2: e non l'hai sentito quando dice due margherite?
3: Quando dice due margherite,
2: è una cosa da brividi.
1: Perché questo momento? Ma perché? Bello. Era andata tutto benissimo, è andato benissimo.
2: Ah, niente, vabbè, ha fatto. Cosa ti ha offerto? Un RDS bag o soldi contanti?
5: Assolutamente niente, mia spontanea volontà.
2: Dal cuore.
3: Oggi,
2: dal cuore.
3: Se guardate sui nostri profili Instagram, oggi c'è anche una sua fantastica prestazione mentre assaggia la crostata di Rossella.
2: E che grida due margherite.
1: Ciao Lucia!
2: Due crostate.
5: Ciao ragazzi, ciao. Ciao.
6: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Bazzo Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: agitare Coca-Cola, tutti pazzi per RDS, il grande Tommaso Paradiso. E amici, parliamo di un gioco che ci piace molto, si chiama L'Impostore, è molto divertente.
1: Allora, l'intelligenza artificiale, una malvagia, si è impossessata della voce di alcuni personaggi famosi e interpreta delle canzoni. Voi dovrete indovinare la canzone, il cantante e la voce del personaggio.
2: Quindi, tre soluzioni, ovviamente, ogni soluzione ci sarà mezzo punto, per cui avete la possibilità di poter fare Unplane.
0: Ecco, Unplane, mi raccomando, intanto prenotatevi al 38822 38822 per giocare all'Impostore.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Quando è
3: pesca?
2: È la colazione. Quando è
4: alla pera?
2: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto!
11: Tutti pazzi per RDS.

0: eccoci qua, amici, l'impostore, la nostra intelligenza artificiale che ha rubato delle identità, interpreta canzoni. Giocheranno con noi Marco.
1: Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a voi.
1: Marco,
2: buongiorno.
1: Hai deciso di fare la gallina come pulsante.
3: È
1: Faccela
3: vero.
1: Sentire.
3: Fai sentire la gallina. La gallina è romana di Marco.
2: Allora.
1: Questo è un po'
3: occhetta. Molto buono. No, è molto buono.
1: Ma la papera.
3: Lascia fare.
2: Un pollo.
3: Lo fai di lavoro, vabbè, il rumorista?
2: Sì, faccio il rumorista, sì, da quando
3: teatro,
2: sono nato.
3: Sì, sì.
1: Ormai, ma te la vedrai con la mucca Alessandro.
3: Con la mucca Alessandro.
2: Buongiorno.
3: La mucca Alessandro di Fondi.
1: Facci sentire.
3: Fai sentire la mucca, ecco. Alessandro di Fondi.
1: Bellissimo,
3: caspita,
1: bellissimo.
3: Mamma mia, come la... proprio selvaggia.
1: Direi di iniziare subito. Mezzo punto ogni volta che indovinate o l'impostore o il titolo della canzone o chi la canta, ok?
3: Tre possibilità, manche. Vai.
4: Sentite, io ricordo questa ragazza, era bella, sapete? Bella come un mattino d'acqua cristallina.
1: È la gallina, Marco.
2: Allora,
3: è la gallina.
1: Vai, Marco.
2: Dovrebbe essere Jovanotti, bella.
3: Sì. E l'impostore?
2: L'impostore mi sembra.
1: Buttati.
3: Chi può essere?
2: Gigio Marzullo.
1: Gigio Marzullo.
0: Gigio Marzullo.
1: Poteva essere.
5: Ci faccia una domanda e si dia una risposta.
3: Gigio Marzullo.
1: Ma non è.
3: No.
1: È Bocelli, quindi niente. Vai, passiamo alla seconda.
3: C'era un ragazza che poteva essere. Ok. Ma non...
6: Oh, ragazzi, ve lo dico io come si vince là dentro. Lì in mezzo al campo l'unica regola è che devi tenere il tempo. Capito? Lo devi tenere con le gambe.
3: Ancora gallina. Parte, vai Marco.
2: Tieni il tempo di Max Pezzali.
3: Sì.
2: 883. E lui è
0: Calimero.
2: No, mi sembra Gigi Buffon.
3: In materia di Gigi è roba tua.
1: Gigi Buffon.
2: Bravo.
1: Alessandro, forza, vogliamo sentire la tua mucca.
3: Alessandro, stiamo aspettando la mucca selvaggia di Fondi. Vai.
7: Senti, io sono partito, sì, con le mie cuffie, le mie letture, ed ero lì, in autostrada, a rincorrere questo concetto astratto del mare, ma quale mare? Ma che ci vado a fare al mare se poi non c'è mai nessuno che mi aspetta? È un'illusione capitalista e io continuo a viaggiare, a girare a vuoto come un idiota. Sì, col vento nei capelli, ma vi rendete conto della vacuità di tutto questo? È imbarazzante.
1: Finalmente, Alessandro.
3: Mucca.
2: Allora, mare,
1: sì?
2: Luca Carboni.
1: Sì, sì.
2: L'impostore.
3: Chi è?
2: Non ho idea, Paolo Bonoli.
1: No. Era morto.
0: Era Topo Gigi D'Alessio.
1: Però comunque aveva già vinto.
3: Era
1: Marco.
3: Gigi Morgan.
1: Marco vince l'RDS bag, invece ad Alessandro va un nostro gadget con tanto amore.
5: Bravo Marco.
2: Grazie
5: mi
2: ragazzi.
5: Tremano i baffi.
1: Okay. Ciao ragazzi.
3: Un abbraccio a voi.
2: Ciao ragazzi.
8: Questa è la tua estate con
9: tutti pazzi con RDS.

0: 9.56, amici tutti pazzi per RDS, volge al termine, sono già arrivati i nostri Anne e Sergio.
1: Buongiorno Sergio.
2: Non litigate, chi ci vuole dire gli
3: altri? Sergio sa tutto.
0: Oggi che ha una bella voce anche Sergio.
4: Allora, sì, infatti oggi che sono senza voce. Allora, ve lo
5: certo,
4: dico...
5: metti rischi a Mondello, la gente mi scrive, dice quello tu lavori e lui è giù che si diverte.
1: Vedi, è vero, tutto vero Sergio?
4: È tutto, confermo. Allora vi dico con la mia voce cosa c'è oggi.
5: Vai.
1: Sì. Sembra Dani. Sembra Dani.
2: Dai, non lo devi ascoltare adesso il messaggio di
5: Dani. No, cioè l'ha sentito adesso.
0: Sta ascoltando
2: adesso. Dillo tu, Dani.
1: No, l'ha già preso.
6: Leggende sulla bronzatura, tipo il
2: Nemmeno l'ha sentita,
1: più preziosa live. Allora, vai.
2: Ma cosa ci parlate? Quindi di abbronzatura.
5: Allora, i miti della abbronzatura. Sì. Se ti lavi se ne va, il cloro schiarisce.
2: Sì. Si può prendere con la persona sbagliata.
1: L'aria condizionata la toglie in aereo.
5: Sì, esatto, tutte queste cose così.
0: Non prende sole dall'87.
2: Io non vedo l'ora che mi levano la bronzatura.
5: Perché mi brucia. Noi abbronzati siamo caponi.
2: No, ma
5: è vero, è così. C'è niente a fare. Hai mai visto una principessa abbronzata?
2: Ma non è per la principessa, perché non mi lussiono.
5: Ma uno si mette la protezione. Vabbè, parleremo anche di questo.
1: Sì.
5: E poi vita da influencer, cioè se si guadagna davvero quanto si guadagna e cosa pubblicano gli italiani, quali sono le foto. E poi se i followers sono falsi, come si capisce?
1: Bello.
0: Schiavo dell'algoritmo.
5: Sì, un po' quella roba lì.
2: E allora noi vi lasciamo in buonissima compagnia con Anna e Sergio. Salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia,
1: grazie,
2: Luca Berardinelli,
1: Marco,
2: Severini,
1: Luca,
2: che non ha voluto
1: sorseggiando.
5: Amore, le tue torte sono mattonate, non sono torte.
2: No, c'è un pezzo, lo vuoi assaggiare?
5: No, sto bene così.
1: Guarda, Severini sta digerendo ora quello che aveva prima delle vacanze, quella vecchia.
5: Rossella fa le torte senza torte.
2: Esatto. Sono leggere. Ciao amici.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Eccoci pronti ad andare in redazione dalla nostra Robertina Lupi. Roberta, buongiorno.
2: Ancora buongiorno.
1: News mentane, poi godetevi Anna e Sergio.
2: Sale il bilancio delle vittime in Ucraina, 4 a Kharkiv, 2 a Zaporizhia dopo l'offensiva russa e un missile colpisce una nave mercantile turca nel Mar Nero, salgono a 6 le vittime e dispersi ancora 4 membri dell'equipaggio. Oltre 400 droni ucraini nella regione di Mosca ha colpito un deposito di petrolio. E torna a salire il greggio dopo la nuova escalation in Medio Oriente, attacchi incrociati Washington-Teheran, resta al lavoro la diplomazia. Oggi l'insediamento del nuovo premier britannico. Sentiamo Paola Gubbiotti.
3: Andy Burnham succede a Keir Starmer, costretto alla resa dopo i pessimi risultati alle elezioni locali di maggio. Arriverà al numero 10 di Downing Street, praticamente da sconosciuto agli elettori al di fuori di Manchester, città che ha guidato dal 2017. Nato a Liverpool 56 anni fa, vuole unire il partito laburista, un'unica squadra forte per attuare una nuova politica e diventare il leader di ogni luogo del Regno Unito. È soprannominato il re del Nord. Accanto a Downing Street sarà operativa anche la succursale di Manchester, una sorta di sede bis dell'esecutivo destinata ad occuparsi del decentramento per garantire una strategia politica, economica e sociale meno

0: Spagna festeggiava, la Spagna intera, ma la Spagna come squadra di calcio festeggiava nel centro dello stadio newyorkese in cui aveva appena vinto il mondiale di calcio. Festeggiava con Re Felipe e sua moglie, festeggiava dopo che Donald Trump aveva dato al capitano della squadra spagnola la fatidica coppa con accanto il contestatissimo Infantino. Ma mezz'ora dopo quello stesso Trump aveva dato ordine di colpire duramente l'Iran ancora una volta, in un crescendo, in una escalation, per dirla all'americana, di una guerra che non vede la possibilità di una conclusione, che rischia di incistarsi nelle relazioni internazionali. Mondiale di calcio, guerra che rischia di essere internazionale, non guerra mondiale, per carità. Però tutto questo nelle mani di un solo uomo che pecca di sicuro cesarismo, che crede di avere il bandolo della matassa della nostra convivenza. Ma la questione è proprio questa: chi governa quella guerra, chi controlla quella guerra e quelli che possono essere gli sviluppi. E non sto tanto a dire del prezzo del gas che è tornato ai livelli più alti da marzo, della benzina, tutto quello che sapete, e se volete anche delle borse che sono in calo in tutto il mondo in questa giornata, in questo lunedì. Ma intanto c'è la coppa. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: È lunedì 20 luglio 2026, 10:03 del mattino. Buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS, da questo istante fino a mezzogiorno a farvi compagnia. Ci pensiamo noi, siamo anche lì sul canale 265 del digitale terrestre. C'è Annuzza Pettinelli,
3: c'è Sergio Dopolone Friscia,
2: e c'è Severini di regia. Bentornato, bentornato.
3: Ma cosa fai? Canti, urli, Sergio, non c'è più il fisico, la devi smettere.
2: C'è l'umidità del 100%.
3: Ma
2: grande successo.
3: Estate, ma che dici, la c'è, devi piantare,
2: 45
3: di andare in giro
2: gradi all'ora.
3: A urlare, sì.
2: Cioè, vogliamo come... iniziare con un regalone?
3: Iniziamo, va.
2: Partiamo!
4: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Maurizio Rocca, l'ha mixati per noi, 4 di fila senza interruzione, la sequenza fissata, antidroga, Emma e Fabio Fibra l'hanno chiusa alle 10.16 di questo lunedì 20 luglio 2026.
1: Mi aspettavo che tu fossi un pochino più abbronzato in realtà, Sergio.
0: No, in realtà no, perché non
1: per come mai ancora non hai messo l'acqua in acqua la barca?
0: Il lavoro.
1: Ma quale lavoro?
0: Il lavoro.
1: Ma io no, è strana questa cosa, eh? Ragazzi, noi indagheremo, io indagherò per voi e poi vi saprò dire. Intanto, ore giuste, quando ci si abbronza, come non ci si toglie l'abbronzatura, tutta una serie di cose importantissime in questo momento dell'anno.
0: Restate incollati!
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, eh. Pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
4: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Prosciutto di San Daniele, c'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
10: oh, o ti senti così,
9: o ti senti ACT.
8: Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
12: Da Spazio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpazioOcchialiVision.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: deghi andare su deghi.it.
16: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
17: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi deghi cucinare per 16.
16: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
18: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi provare. Deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Io non mi lavo perché sennò va via l'abbronzatura.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Un amico mio.
0: Ma è pazzo completo.

0: Ambassadors alle 10.27 di questo 20 luglio 2026 qui su RDS, la radio 100% grandi successi con Anna e Sergio.
1: Dunque, caro Sergio, non ti vedo abbronzatissimo.
0: No.
1: Ma non sei andato in barca?
0: Non sono andato,
1: ne dici di cazzate, guarda Sergio, proprio dici solo bugie, non è vero, ma non è vero. Parliamo dell'abbronzatura, come si mantiene quando
0: allora,
1: è il momento per mettersi in, al sole, giustamente.
0: Ma se mi dici che non mi vedi abbronzato, dico che guarda qua, cioè, come fai a dirmi che non sono abbronzato?
1: Sei nero, ti sto prendendo in giro, Sergio.
0: Allora,
1: sei più nero di Carlo Conti, e non si è mai visto, ecco.
0: le ore in cui ci si abbronza di più e velocemente sono quelle centrali della giornata, ovvero tra le 11 e le 16. Esporsi nelle ore di punta accelera la produzione di melanina, ma aumenta drasticamente il rischio di eritemi, scottature e invecchiamento precoce della pelle. Quando la pelle si scotta, si esfolia rapidamente. Il risultato è che l'abbronzatura se ne va a chiazze nel giro di pochi giorni. Allora, sfatiamo il mito, visto che c'è l'amico tuo che non si lava per mantenere
1: l'abbronzatura.
0: Allora, no,
1: laviamoci il meno possibile.
0: Esatto, no, lavarsi non fa assolutamente andare via l'abbronzatura. Lavati serenamente. Questo è uno dei miti più comuni dell'estate.
1: Ecco, guarda, stiamo facendo una bella doccia.
0: Bravo, il colore scuro della pelle non è che è appoggiato sopra come se fosse trucco. La melanina si trova negli strati più profondi dell'epidermide, quindi l'acqua, il bagnoschiuma, lo strofinamento leggero non possono mai raggiungerla e lavarla via. Quindi vai tranquillo.
1: Che ti puoi lavare serenamente.
0: Esatto.
1: Però ci sono delle cose da fare,
0: sì,
1: no?
0: Sì, c'è un motivo se la doccia appunto a volte ci si vede più chiaro dopo la doccia. Allora, perché sembra che l'abbronzatura spiadisca. Ciò che vedi andare via sotto la doccia non è la tintarella, ma due fattori ben precisi: cellule morte e secchezza. Il sole secca molto la pelle. Lo strato superficiale di cellule morte, che è già opaco di suo, tende a staccarsi. Quando ti lavi o ti asciughi con l'asciugamano, faciliti la rimozione di queste cellule superficiali, ma che sono già morte in precedenza. E poi c'è l'effetto di disidratazione. Se usi acqua molto calda o bagnoschiuma troppo aggressivi, elimini il film idrolipido. La pelle secca riflette meno luce, apparendo subito più spenta, grigiastra e meno dorata.
1: Ebbene, quindi bisogna fare.
0: Allora, bisogna usare l'acqua tiepida o fresca, se possibile, anche perché con sto caldo ti fa anche bene. L'acqua calda disidratata la pelle ed accelera la descomazione. Poi scegli un olio doccia o detergenti delicati e poi fai lo scrub, ma in maniera delicata.
1: Va bene, e questo
0: tocco finale, questo è importante. Appena esci dalla doccia, tampona la pelle con l'asciugamano senza sfregarla e applica subito una generosa dose di crema dopo sole o idratante. La pelle idratata.
1: Ecco, non bisogna strofinarla la pelle.
0: Esatto, poi la pelle idratata trattiene il colore molto più a lungo. Ecco.
1: Bene, allora questo è quanto. Miti. Sì. Se fai il bagno in piscina ti sbianchi, il cloro è vero che sbianca,
0: sì.
1: Il cloro è la varechina, se tu metti un indumento nero nella varechina sappiamo che fine fa, rimane tutto il
0: quindi
1: nero.
0: Quindi se vai in piscina il cloro rischi un po' di perdere.
1: Ma non perché ti sbianca, ma semplicemente perché il cloro secca tantissimo la pelle, quindi per i discorsi che hai fatto
0: prima
1: se ne va proprio lo strato superficiale, quindi questo è sicuro. L'altra domanda che tutti fanno: è vero l'aria condizionata dell'aereo toglie l'abbronzatura? No. Stesso discorso, disidratazione intensa, è ovvio che se fai 9 ore in aereo la tua pelle si accartoccia, perché l'aria dell'aereo ha al massimo il 10% di umidità.
0: Sì.
1: Quindi è normale che ti si secca la pelle. O passi 9 ore tornando dalle Maldive, dove il sole è già tabello che è incocciato, e ti ungi continuamente, quindi salvi un po' di pelle, come si dice, se no quando arriverai poi a Malpensa o a Fiumicino, dove atterri, avrai la pelle che viene via come se fosse un peel off.
0: Infatti,
1: capito?
0: Se sali in aereo e noti delle cose accartocciate, sono le hostess e gli steward che ci vivono in aereo.
1: A dire la verità, io ho visto delle hostess che magari te ce casca, come si dice, Sergio, lascia stare che accartocciato non c'aveva proprio niente.
0: Appunto,
1: l'aereo non lo prendi e quindi non vedi.
0: Aspetto
1: le belle
0: che scendano loro da lei.
1: Sì, certo, alla scaletta ti facciamo trovare, come no?
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Star. Woman.

0: Morissette, Everything alle 10.38 qui su RDS con Anna e Sergio. Yeah!
1: 873 milioni di follower.
0: Sì. Chi è?
1: Mamma mia, Mr. Beast. Conosci?
0: No, non lo conosco.
1: È il content creator più famoso al mondo. Non è tanto quello che guadagna, le cose che fa, fa delle cose fuori di
0: testa.
1: Ma
0: sono reali questi?
1: Sì, sì, lui sì, certo. Guadagna circa 300 milioni di dollari l'anno.
0: Quindi non ha comprato i follower come fanno tanti amici nostri.
1: Scopriremo anche come si scopre, scusate il gioco di parole, sì, se i followers sono indiani o italiani. Tra poco.

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
0: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. CuraCept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: CuraCept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
1: rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio.

0: corso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Avete visto nell'RDS Summer Festival Special in televisione?
4: Sicuramente l'avranno visto.
3: Spero.

0: Factory. 10:49, parliamo di influencer. Cioè, tu sei influencer? No.
1: No. No, io non sono influencer.
0: Ti senti un po' di influencer?
1: No, grazie a Dio sto bene. Allora, vi presentiamo Mr. Beast, sì. Numero uno nel mondo. Sì. Queste sono le cifre.
0: Sì.
1: YouTube 508 milioni di iscritti,
0: wow.
1: TikTok 129,
0: wow.
1: Instagram 87,
0: sì.
1: Twitter 34 milioni,
0: sì.
1: Per un totale generale di 873 milioni di follower.
0: Follia.
1: Che non sono pochi.
0: No.
1: Ecco, dobbiamo aggregare tutto.
0: Poco più dei nostri, diciamo.
1: Sì, certo. Va bene. Cosa fa Mr. Beast?
0: Allora,
1: Mr. Beast ha un successo planetario, dipende dal modello di business. Ha inventato un format basato su sfide colossali, costose, apparentemente impossibili. Ha creato una specie di Squid Game nella vita. Questo è quello che fa Mr. Beast.
0: Okay.
1: E regala, pensa spesso, cifre astronomiche, cause, automobili lusso, semplici passanti o ai concorrenti dei suoi video. Quindi chi lo incontra potrebbe capitare in un momento fortunato. Questo è per appunto Mr. Beast. Noi abbiamo per gli italiani Kaby Lame, così si chiama,
0: sì.
1: che ha 160 milioni di follower su TikTok ed è praticamente il numero uno di TikTok, meno sugli altri social.
0: Anche se credo abbia ceduto i diritti di immagine.
1: Sì, guadagnato. Quindi. Se tu pensi che Mr. Beast guadagna facendo questi video, che sono costosissimi, per carità, 300 milioni di dollari l'anno, quindi vuol dire che fare i content creator funziona.
0: Sì.
1: La domanda che vi facciamo è, ma voi ve li siete comprati o non ve li siete comprati i follower? Allora, come si fa a capire?
0: Sì.
1: L'indicatore più affidabile è quello dei like.
0: Sì.
1: Se è un profilo a 100.000 follower,
0: sì.
1: E poi sotto un post a 50 like,
0: capisci bene che
1: poi bisogna andare a vedere anche i nomi.

0: mi sono se sono indiani e tutto il resto,
1: certo,
0: comunque
1: perché dovrebbero seguirti se sei di
0: un profilo normale, sano, assolutamente un tasso di engagement, così si chiama, dell'1 tra l'1 e il 5%.
1: Esatto.
0: Ok, capito? Se i follower sono tantissimi ma le interazioni sono zero, sono falsi.
1: Esatto.
0: Guardate i commenti, se trovate le frasi tipo nice pic, wow, check your DM, commenti lingue
1: tutti
0: completamente diverse dall'italiano, sono comprati.
1: Assolutamente. Sì,
0: combinazioni casuali di lettere e di numeri, tipo Sergio 1345 punto esclamativo virgola,
1: inutile,
0: falso,
1: falso,
0: foto del profilo è assente,
1: certo,
0: i contenuti a zero post pubblicati,
1: esattamente,
0: sono dei bot e sono falsi. Ma cosa pubblicano gli italiani?
1: Allora, se analizziamo i contenuti, la maggior parte delle persone decide di postare, possiamo dividere alcune macro categorie principali: scene di vita quotidiana, tempo libero, la categoria più spontanea e diffusa, no? Gli italiani amano raccontare la propria quotidianità attraverso storie, foto e brevi video, viaggi di vacanze, paesaggi, spiagge, weekend fuori porta, momenti di relax, sicuramente sono i contenuti più pubblicati, specialmente su Instagram, esperienze personali ed eventi, concerti, uscite con gli amici, compleanni, traguardi personali, lauree,
0: okay,
1: matrimoni, e poi il cibo, che c'è questa usanza, invece di mangiare te lo fotografi, e foto al ristorante, i piatti esteticamente curati, poi ricette, perché dici la verità.
0: Perché io so sempre quello che mangi, Sergio. Sempre so quello che mangi.
1: Ma io non l'ho mai fotografato, però.
0: Ma che cosa dici? Io ti posso dire cosa hai mangiato l'altra sera a cena, perché effettivamente.
1: Ma l'ho mandato sulla chat privata, non l'ho pubblicato.
0: Sì, ogni tanto pubblichi.
1: No,
0: quando
1: mai,
0: ci sono arancine,
1: mai,
0: panelle.
1: Non, guarda, non faccio in tempo a fotografarli, già sono finiti.
0: Sì, perché te li sei mangiati.
1: Fidati, l'ho mandati solo in chat privata. Poi ricette, esperimenti culinari, perché sono tutti quanti ormai diventati chef. Poi, insomma, gli italiani sono un popolo che ama commentare in diretta. Quindi durante i grandi eventi televisivi, musicali o di costume, i social, specialmente X, l'ex Twitter, ma anche Instagram e TikTok, si scatenano tutti quanti, insomma, con le follie. Quindi Sanremo sicuramente l'esempio perfetto in Italia. Durante la settimana del festival i social vengono letteralmente monopolizzati da pareri, sono tutti esperti, tutti bravi, tutti.
0: No, vabbè, ma quello ci sta. Poi io ho delle amiche invece che sono ossessionate dal costume da bagno, praticamente hanno solo foto in costume da bagno. Poi ho amiche, non posso fare nomi, perché se no pare brutto. Ciao Cecilia.
1: Ciao.
0: è sempre in costume, dico, anche d'inverno. Cioè, io vorrei sapere perché.
1: Ma non è l'unica, non è l'unica.
0: No, perché tu ne conosci?
1: Ma io c'ho praticamente 100.000 persone stanno sempre sui yacht a chiappette all'aria, e poi sotto dice la vita certe volte. Le frasi quelle tipiche, no? Di,
0: Io sono curiosa di sapere
1: con la
0: i nostri
1: di
0: ascoltatori cosa pubblico e se pubblicano e se hanno un filone.
1: Sì.
0: Perché a parte le cose che hai detto tu, Sergio, no? Che ognuno pubblica scene di vita, quindi una volta che io e te.
1: C'è una voglia di apparire.
0: Cioè, ma ad esempio, io l'altro giorno ti ho fatto un video, tu che mangiavi due gelati.
1: Sì.
0: Ecco, quello è proprio classico mio.
1: Quello è per ridere.
0: Io i miei cani, le mie cose, mi sveglio, litigo con Alexa, quindi è proprio roba. Però c'è chi c'ha i filoni. C'è proprio i filoni.
1: Sì,
0: che cosa pubblicate se pubblicate? Io sono molto molto curioso.
1: Raccontatecelo con i vostri messaggi vocali brevi al 388-22-38822. Tra poco ascolteremo le vostre voci.
0: A proposito, voglio dire agli haters che li ho bloccati tutti.

0: Fracco in Tale su RDS, cosa pubblicate sui vostri social? Io lo so che in qualche maniera le mie amiche in costume, anche voi, poi te la foto un po' col un po' così. Sergio, tu che tu frequenti più di me, perché il mio algoritmo non mi fa vedere donne, il tuo sì. Cosa potresti dire dal tuo osservatorio privilegiato?
1: Ma non lo so, a me spuntano solo monumenti, chiese.
0: Ma quando? Sergio, ma cosa? È tutto un fiorire di ragazze, il tuo algoritmo a me non le fa vedere, guarda, a me fa vedere, ti dico, perché la storia è che cosa vi, rispondete anche a questo, cosa vi fa vedere l'algoritmo, perché l'algoritmo è importantissimo, certo. Io vedo solo roba americana, Jimmy Fallon, gente che canta, i cani, ecco, il resto, te cosa vedi, Sergio? Donne, a posto, 388-22-388-22.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: E per informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo con la nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
4: Buongiorno.
3: A te.
4: Nonostante l'escalation in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, la diplomazia resta al lavoro. Teheran fa sapere di aver ricevuto proposte dai mediatori, il ministro dell'interno iraniano a Islamabad per colloqui. Negli attacchi incrociati Washington-Teheran, colpita Bushehr nel Golfo Persico, sede di una centrale nucleare. Intanto Putin aperto a contatti con la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, lo conferma il Cremlino, senza sosta l'offensiva incrociata tra Kiev e Mosca. Da Castel Gandolfo Papa Leone chiede di non dimenticare le vittime delle guerre. In Piazza della Libertà Prevost, introducendo la recita dell'Angelus, invita a non perdere la fiducia e ad avere sul mondo uno sguardo
5: capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
4: Un tredicenne ha perso la vita a causa del crollo di una parte di una fontana in Spagna durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio ai mondiali.

0: York, tra Spagna e Argentina. È tantissimo, ovviamente, è paragonabile soltanto a pochi precedenti nella storia umana. E questo vuol dire tante cose, ovviamente, quanto siamo interfacciati, quanto è importante lo sport, quanto è importante vivere insieme appuntamenti che aggregano. Ma vuol dire anche la bellezza del calcio, è chiaro, è evidente, che è probabilmente lo sport universale, anzi, con questi mondiali ha celebrato ancora di più questa sua straordinaria internazionalità. Ha vinto la squadra più forte, perché poi bisogna aggiungere questo. È ovvio che ciascuno fa il tifo per chi vuole, c'è la passione per il singolo, per il campione, per Messi in questo caso, e per tutti quelli che la Spagna ha eliminato o che l'Argentina ha eliminato per arrivare in finale. Ma la squadra più forte era la Spagna, non come individualità, che probabilmente tanti, a cominciare dalla Francia, ne avevano di più forte, ma come gioco di squadra, come intelaiatura. La Spagna ha imposto il suo gioco alla Francia e all'Argentina ieri. Probabilmente Messi e i suoi erano stanchissimi. Ieri sera hanno fatto il terzo supplementare dei mondiali e l'età media della squadra è molto più alta. Però la Spagna era più forte e quindi va celebrata. Ci sentiamo tra un'ora su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme in questo lunedì 20 luglio 2026.
3: Senti,
2: quelli senso. Della mattina.
3: Senti.
4: No, vabbè, Sergio, io vorrei vedere i tuoi monumenti, sono a lavoro, sono piegata dal ridere, perché devono essere spettacolari questi monumenti, soprattutto chiese.
3: Soprattutto
4: una buona giornata, grazie per farmi ridere tanto.
2: Ma un bacio, ma perché non mi credi?
3: Perché nessuno crede. Che cosa dice il vostro algoritmo? Cosa vi fa vedere? 388 de 2, 388 de 2. Solo donne, Sergio, non vediamo.
2: Ma quant'era simpatica la nostra amica, le mandiamo un bacio.
5: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: volevo capire con Marrakesh.
1: Qualcuno chiami Madame, glielo spieghi, che vuole capire un sacco di cose, cioè chiamatela.
0: Vabbè, ha già chiamato Marrakesh che non ha risolto i suoi problemi.
1: Ma non ha risolto.
0: L'algoritmo, no, questo sconosciuto, come nasce l'algoritmo? Spieghiamolo. L'algoritmo, quando vi approcciate ai social, vi fa vedere dei contenuti che voi vi domanderete perché me li fa vedere. Perché vi siete fermati precedentemente, li avete guardati e riguardati su alcuni video. Per cui l'algoritmo cosa pensa? L'algoritmo, ah, se ha visto questo video vuol dire che gli interessa questa roba.
1: Esatto.
0: Perché è tutto molto condizionato da quanto voi vi fermate a vedere un video. Se vi fermate a vedere un video mio o di Sergio, sicuramente l'algoritmo, anche se non ci seguite, vi riproporrà quello che noi pubblichiamo. Esatto. Questo è quello che fa l'algoritmo dei social. Ce n'è uno che è arrivato, non è vocale, ma è scritto.
1: Sì, mi meraviglio, perché vorrei capire che cosa cerca lui o dove si ferma a guardare, perché
0: anch'io.
1: Dice: buongiorno, il mio algoritmo ultimamente mi fa vedere casse da morto e spot di pompe funebri.

0: l'ultima arrivata, la cassa da morto estiva in Vimini.
1: Traspirante.
0: Ma di che stiamo parlando?
1: No, non preoccuparti, amico, ma sicuramente ti sarai fermato a vedere un video dove c'era una cassa da morto, se no l'algoritmo non te li fa vedere. I vostri algoritmi pazzi, eccoli.
2: Il mio algoritmo su Instagram, sì, e su Facebook. Mm. Psicologi basati praticamente che fanno lezioni sulle separazioni.
0: Benissimo.
2: Semplicemente psicologi. Beh. È l'unica cosa che mi fa vedere. Suggerendo donne, uomini, persone più o meno con referenze, sì, ma tutto legato alla separazione. Cioè, ciao, Vincenzo da Ischia.
0: Ti devi separare per forza. Se te lo dice l'algoritmo, ascolta l'algoritmo.
3: Ragazzi, io cerco di non aprire, sì, Facebook. Avanti amici o parenti o conoscenti, perché mi appaiono tutte bocce,
0: ecco qua,
3: posteriori.
0: Va a giocare a bocce?
3: Da che cosa l'ha capito? Però è un bel vedere.
0: Da che cosa l'avrà capito?
1: Da cosa l'avrà capito? Ma pensa te questo algoritmo.
0: Cioè, ti sente parlare con gli amici, dice aspetta, glielo proponiamo.
1: Ma che ti sei fermato a guardarle e riguardarle queste famose partite di bocce?
0: Ma passato per sbaglio.
1: Sì, certo, come il tuo algoritmo, come no?
4: Il mio algoritmo mi propone puntualmente,
0: sì, che cosa?
4: I video dei cantanti neomelodici che dedicano le loro canzoni a quei bambini che fanno la prima comunione, conciati come non so cosa.
0: Ecco.
1: Ma vedi, l'algoritmo poi si convince, perché, sì, quando ti appare questo video tu non è che lo scrolli e non lo vedi, ti fermi e lo vedi. Ecco perché l'algoritmo,
0: se perdi qualche secondo in più, lo cattura, dice, è catturato, è di più degli altri, allora gliene mando altri.
1: Esatto.
0: Quindi se devi fare la prima comunione, chiama un neomelodico.
5: Sto con il mio ragazzo da 13 anni, sì, su Instagram non faccio altro che vedere video di gente che fa le proposte di matrimonio, anelli, orefici. Io cerco di mettere non seguire più, ma il bot continua a ripropormi sempre le stesse cose.
0: Legge
5: e si diverte
0: pensieri
5: a mettere il dito nella piaga. Il problema è che quando provo a cambiare il bot del cellulare del mio ragazzo, non funziona.
0: Non funziona.
5: Il suo bot non glieli propone proprio queste cose.
1: Ma ci sarà un motivo? Ma allora, ma perché sei?
0: Io fossi in te rinuncerei.
1: Ma che rinuncerei? Esattamente il contrario. No, mi pare che i due ragazzi si sposeranno prima o poi.
0: Non
1: colpa
0: so
1: dell'algoritmo, non lo so. E poi abbiamo sentito un po'.
6: Ciao RDS, io sui social mi guardo sempre i miei cartoni preferiti.
0: Bravo.
6: Ciao
0: Gianni.
1: Amore, avrai 4 anni, forse
0: si guarda
1: 4,
0: i suoi
1: 5
0: cartoni preferiti sulla, capito?
1: Sui social.
0: Ma quanto è bello, Jenny. Ma mandiamo
1: perché
0: un bacetto.
1: Ma non è un po' presto per una bambina stare sui
0: vabbè
1: social?
0: Però ci ascolta, l'importante è quello.
1: Vabbè,
0: gli ascoltatori del futuro, ce li cresciamo.
1: Sergio, che c'entra gli ascoltatori del futuro? Qui stiamo parlando di social, perché vabbè, poi ci vuole un attimo, no? Che ti arrivano le bocce del signore di prima.
0: Allora, segui solo i social di RDS, mi raccomando.
1: Almeno
0: ciao,
1: lì siamo sicuri.
0: Bacetti.
1: Ciao, bacetti.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madonna, Dance Eteria. Everybody get up and dance. Perry, watch it burn. Peggy Goo e Ira Star, Woman.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grande.

0: Isn't Ready Sunburn, il nuovo singolo per questo ragazzo prodigio della musica. Abbiamo algoritmi, ne abbiamo, okay, ne avete, sì, soprattutto. Senti un po'.
1: Il mio algoritmo, sì, mi segnala tutte donnine. E solo che poi ho scoperto che il ragazzo che ci gestiva i social praticamente, sì, usava il mio profilo per guardarsi le signorine. Da quel momento che l'ho beccato, anche mia moglie è più contenta. E sì, oggi il mio algoritmo mi propone solo macchine sportive.
0: Io non so se tua moglie è tanto più contenta.
2: Guarda che cosa si è dovuto inventare con la moglie, dicendo che il suo collaboratore.
0: Dici che è falso.
2: Perché guarda il pensiero che ha avuto, è bravissimo. Lui è bravissimo.
0: Non avevo letto in questa maniera. Bravo,
2: dare la colpa sempre agli altri.
0: Senti un po'.
3: Il mio algoritmo ormai si divide tra il pacco di Bad Bunny al concerto, sì, e i video della signora che prepara il pranzo a suo marito. Però ogni tanto mi escono anche i necrologi, i manifesti dei morti.
2: Certo, benissimo.
0: Non ho capito la storia di Bad Bunny, no?
2: Non so, non si capisce. Forse che Bad Bunny ha assaggiato i prodotti fatti dalla signora per il marito e quindi non ce l'ha fatta.
0: No, cioè, diceva altro, secondo me.
2: È tutta una storia, no?
0: No, ma strano che tu non abbia colto. Strano che tu non abbia colto, Sergio.
2: No, non ho colto.
0: Non hai voluto cogliere.
4: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
5: Noi siamo sempre con te, con la nostra app. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, quali informativi su finecobank.com.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Per affrontare alla grande una nuova settimana ci vuole il regalone del lunedì. Eccolo che arriva. 4 di fila senza interruzioni, la sequenza mixata.

0: i Backstreet Boys come mi piaceva.
1: Ma quanto sei brava, quanto sei brava.
0: Ma che sono...
1: Amici, chiamate Anna Petrelli come corista, vi prego, ha un futuro scritto. Sì. Ma attenzione, rivolgiamoci agli amici della Puglia, amici che state per ospitare un grande evento, mancano 30 giorni al ventesimo giochi del Mediterraneo ed è già tempo di fare festa. RDS radio ufficiale della manifestazione vi invita a meno 30 con RDS che si terrà domani in Piazza della Vittoria a Taranto con lo spettacolo spettacolare DJ set di Don Cash e tante altre sorprese.
0: E allora vi aspettiamo, l'evento è gratuito per tutti, RDS come sempre dalla parte del grande sport.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato.

0: spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Che giornata era ieri? Che giorno della settimana, Sergio?
3: Era domenica.
2: Bravo, e allora?
3: Oggi è lunedì.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.

0: traffici su RDS. Abbiamo visto tutti ieri sera, credo tutto il mondo l'ha vista, la finale,
1: sì,
0: anche per quello spazio dedicato, sì, al fan show, come si fa nel Super Bowl.
1: Esatto.
0: Tanto è vero che è stato allungato il tempo di riposo dei giocatori da 15 a 25 minuti per permettere proprio uno show bello, bello, devo,
1: sì,
0: dire, con, so, c'era, mentre le pop star si esibivano tra luci e ballerini a pochi metri di distanza nei corridoi blindati. I membri della sicurezza della FIFA dovevano contenere i magazzinieri, i preparatori atletici delle tue squadre incacchiati neri, perché la musica era talmente alta che l'allenatore non riusciva a parlare con i propri giocatori. Questo è stato veramente un problema molto molto serio, ma ormai non se ne poteva fare a meno, tutto,
1: esatto,
0: è andato come doveva andare. Poi c'era il panico dei giardinieri, perché per non rovinare il palco, il prato,
1: sì,
0: del MetLife Stadium, la produzione ha utilizzato un palco ipertecnologico, non so se l'avete visto, a moduli fluttuanti, montato e smontato in meno di 5 minuti, e a montare questa meraviglia erano 400 persone, soltanto che non potevano sforare il tempo già concesso dell'intervallo, e quindi si lanciavano alla fine per smontare tutto proprio i moduli in faccia. C'è stato anche qualche ferito. Cos'altro è successo ieri, Sergio?
1: Allora, per mantenere il segreto assoluto sulle canzoni scaletta, sugli ospiti a sorpresa, sugli effetti speciali, le prove generali nei giorni precedenti sono state blindate come un summit di Stato. La produzione ha fatto firmare accordi di riservatezza da milioni di dollari a chiunque, dai ballerini agli addetti alle pulizie. Durante le prove al MetLife Stadium a tutti i dipendenti della struttura è stato temporaneamente confiscato lo smartphone all'ingresso, sostituito con telefoni criptati privi di fotocamera, per evitare che un solo secondo del video finisse su TikTok prima della finale. Poi c'è un grande mistero del duetto tagliato, è una delle discrezioni più succose rimbalzate appunto su Rolling Stone, riguarda un clamoroso toglio dell'ultimo minuto. Era previsto un duetto con un famosissimo artista a sorpresa, un'icona dell'hip hop pop mondiale.
0: Si parla
1: tuttavia
0: di Drake, sì, in questo caso, ma il nome non è certo.
1: E tuttavia, durante il soundcheck finale della sera prima sono emersi problemi di accordi commerciali legati agli sponsor tecnici dell'artista, che entravano in conflitto con i brand ufficiali della FIFA. Risultato, la mega ospitata è saltata a meno di 24 ore dall'evento, costringendo i coreografi a riorganizzare i posizionamenti sul palco in una sessione di prove notturna d'emergenza.
0: Noi non ci siamo resi conto di niente, ma se un artista, una come Madonna o Justin Bieber o BTS, sono un pochino più quadrati, non me l'aspettavo, forse Chris Martin, avrebbero potuto dire qualcosa sulla guerra, sulla situazione politica. Non era possibile, perché essendo un evento trasmesso in mondovisione a reti unificate, la FIFA, terrorizzata da possibili dichiarazioni, come dicevo prima, politiche o comportamenti fuori dagli schemi, c'è il famoso delay di 5 secondi. Cioè, tutto quello che abbiamo visto è accaduto 5 secondi prima e poi messo

0: in onda, i tecnici in caso di dichiarazioni politiche o qualcosa che non
1: avevano la possibilità di intervenire,
0: di intervenire per non farla vedere in Mondovisione, e non è la prima volta che succede, spesso e volentieri in America c'è questo delay. Per tutte le stupidaggini che vediamo in televisione questo delay sarebbe comodo anche in Italia, ma questa è tutta un'altra storia.

0: La nostra corista chiude insieme a Gaia questo nostro appuntamento con Sergio. Sono arrivati peggio, buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno. Ciao, ciao, ciao.
0: Ma sentite che corista che c'ho io a casa.
2: Qualcosa bolle in pentola qua.
1: Che bolle in pentola, ormai dichiarato, non c'è niente da bollire. No,
2: abbiamo tutte le nostre conduttrici. Tutte le nostre conduttrici che si lanciano nel canto. Petra Loresan nel coro, sì. Anna Pettinelli che anche lei adesso
3: in televisione.
2: Ce l'abbiamo,
0: deve essere
2: ce l'abbiamo.
0: Un virus che ha colpito.
1: Sì, ma un virus malefico, ragazzi. Diciamo che questa è più pazzia che un virus del canto.
0: Benvenga la pazzia, benvenga.
1: Beh, non sono normale. Ragazzi, voi che voi siete molto meno normali di me.
2: Sì, perché dicevamo, la normalità è noiosa.
1: Certo. È noiosa, la normalità.
2: E noi sosteniamo a gran voce tutto ciò, vero Pepi?
3: Certo, assolutamente. Noi siamo qua per dimostrare questa teoria. Nelle prossime tre ore lo faremo proprio senza ritegno.
1: Ragazzi, vi posso chiedere in quale spiaggia ci porterete oggi?
2: Oggi andiamo in Spagna, ovviamente.
1: Ah, ragazzi.
2: Scusate,
1: Ma non ci siamo ancora tipo, stati. Che ne so, Baleari oppure a Barceloneta?
2: No, a Barceloneta non andiamo alle Baleari.
3: Baleari.
2: Anzi, oggi ovviamente, visto che il mio
1: ma vuoi vedere che torna Johnny Groove?
2: Fratelli, non lo sappiamo. Ho preso uno costo.
3: Ci sei stato, Ale?

0: Baleari?
1: Certo, in Francia vado sempre.
0: No, i Baleari sono in Spagna, comunque.
1: Mi stimo, fratelli, a fa poco.
2: Anche
1: noi,
2: però voglio dire, Ibiza è proprio il regno di Gianni.
1: È il regno. Lui è lì in esilio dal 2010, è lì in esilio.
0: È il regno di tutte e due, sia di Vernia che di Johnny Groove.
2: Sì. Johnny Groove hanno provato a rispedircelo, è ancora lì.
1: No, è ancora lì, è ancora lì.
2: Bene, vi ascoltiamo. Noi torniamo domani alle 10.
3: Ciao Severini, ciao Petti, baci.
2: Ciao, ciao. Ciao a tutti, baci.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi
1: con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci con Roberta Lupi sugli ultimissimi fatti dall'Italia e dal mondo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bentrovati da Roberta Lupi. Mosca convoca l'incaricato d'affari italiano dopo l'espulsione decisa lo scorso 9 luglio di due diplomatici dell'ambasciata russa a Roma, accusati di aver ceduto informazioni alla Russia nel presunto caso di spionaggio su cui indaga la procura della capitale. Intanto Putin aperto a contatti con la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, lo conferma il Cremlino. E nonostante l'escalation in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, la diplomazia resta al lavoro. Teheran fa sapere di aver ricevuto proposte dai mediatori, il ministro dell'interno iraniano a Islamabad per colloqui. E per Trump, nelle ultime 12 ore la discussa passerella per la premiazione della Spagna campione del mondo di calcio, poi di nuovo attenzione sulla guerra all'Iran. Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti, ha detto parlando in aeroporto di ritorno a Washington e ribadendo.
5: Quello che stiamo facendo ora è eliminare ogni possibilità che possano avere un missile nucleare. Potremmo avere 2 settimane per impedirglielo probabilmente, ma non voglio usare la parola probabilmente.
3: Nelle prossime ore convocato dal premier israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza e tra poco Keir Starmer pronuncerà l'ultimo discorso da primo ministro del Regno Unito, poi da re Carlo III per le dimissioni a subentrare Andrew Burnham che si è detto pronto ad un piano decennale. Ondata di calore in Italia, risalgono le città in rosso, oggi sono 17, aria più fresca nelle prossime ore, allerta gialla per temporali in Veneto e su settori di Lombardia, Emilia Romagna e Marche stamane. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
6: Buongiorno Roberta, ancora e ancora buongiorno agli ascoltatori. Verrebbe da dire che purtroppo Garlasco ha fatto scuola. Purtroppo nel senso che è ormai riunita in seduta permanente una corte, un tribunale del popolo social pronto a discutere e soprattutto a sentenziare sui grandi fatti che vengono dati in pasto all'opinione pubblica sempre e soprattutto attraverso i social da leader politici o influencer. È il caso ovviamente della vicenda del gioielliere Ruggero, è il caso dell'uomo che è morto durante un intervento delle forze dell'ordine ieri a Bologna. Tutti pronti a giudicare, a dire cosa è giusto e a stabilire addirittura che la magistratura ha sbagliato, come nel caso di Ruggero, ha sbagliato in primo grado, in secondo grado e anche con la Cassazione, come se i magistrati fossero dei persecutori di un uomo che non conoscevano ovviamente quel gioielliere, come se la legittima difesa fosse un optional, nel senso che la si può utilizzare quando lo si ritiene opportuno. Ma le leggi sono leggi, che non sono state volute dai magistrati o dalla Corte dei Social, ma dal Parlamento, come è giusto che sia, e vanno applicate. E non possono essere discusse nella corrente della simpatia o dell'antipatia, nella corrente della devozione a questo o a quel leader o dell'odio a questo o a quel leader, o peggio, per la simpatia o l'antipatia.

0: Ma beato Marrakesh, ma beato Marrakesh.
1: Perché canta con Madame.
0: Perché canta con Madame, certo. Io neanche canto con Madame.
1: No, tu neanche canti proprio. No, oddio, io domani c'è il nananà.
0: Aspetta, Giulio, ci sei tu in regia domani con noi?
1: Forse ha detto no.
0: Crunerone può darsi domani arrivi.
1: Allora vengo domani, dai.
0: Cioè, che vuol dire? Allora?
1: No, se c'era il nananà, forse una scusa la adducevo.
0: Prego.
1: Allora, Daniele.
2: Signore e signori,
3: siamo lietissimi di presentarvi
2: Daniele.
4: Buonasera ragazzi.
1: Dani, come stai?
4: Anche tu, tutto bene.
0: Anche a te piace addurre?
4: Io adduco quando posso.
1: Vedi?
0: Guarda che come adduce lui.
1: Allora, uno e due, vi metto negli angoli.
0: Anche il generale Vannaccio ogni tanto adduce.
1: Io però con due D, ok?
4: Con due D, io come dentro nella politica e
0: ecco. Adduce con due D.
1: Sì, perfetto, perfetto.
0: E non può addurre pure lui.
1: Ci mancherebbe altro, che sono io per dire no. Chi ci hai portato oggi, Dani?
4: Questa sera.
1: Mirra,
4: oro e incenso. Ho seguito la stella polare per arrivare
0: che
4: fino a voi.
0: Guarda, io e Roberta il bambinello ancora non l'abbiamo fatto.
1: No.
0: Però se ci porti Vincenzo o birra, a noi va bene.
4: Comunque, oltre ai doni, questa sera parliamo di un robot che non serve a pulire casa né a cucinare, ma a farci compagnia. Il suo nome è Aimochi e assomiglia a un cucciolo.
1: Aimochi mi piace.
4: Sì, è molto carino.
0: Sembra quello che pulisce.
1: Ma non in quel senso, Mochi.
4: Comunque, riconosce la nostra voce, reagisce alle carezze, muove la testa e la coda, fa le fusa e con il passare del tempo impara a conoscerci. Quindi più lo utilizziamo, più cambia il suo comportamento, come se stesse creando una sorta di rapporto con noi. La scelta più curiosa è che non parla come una persona, fa versi da cucciolo proprio per sembrare più un animale domestico che un assistente vocale. E l'idea è quella di dare conforto senza darci l'impressione di comunicare con una macchina. Costa circa 200 euro ed è pensato soprattutto per chi vive da solo, per gli anziani, ma anche per i bambini o per chi non può avere un animale vero.
1: O magari per Claudio, perché no?
0: No, sto pensando a mia madre. Adesso le ordino su Amazon un Aimochi.
1: Senti, ma si può scegliere il colore o è unico per tutti?
4: No, dovrebbero esserci diverse colorazioni, ci sono diversi modelli su cui poter scegliere.
1: Ok.
4: Qui però si apre una riflessione interessante, ecco. Perché il conforto che una persona prova può essere reale, anche se dall'altra parte c'è un software, un po' come succedeva come il Tamagotchi. Sapevamo tutti quanti che non era vivo, eppure ci affezionavamo lo stesso e ci dispiaceva quando lo facevamo schiattare.
0: A voi però,
4: a me no. In generale, non io personalmente, però qualcuno si affezionava al Tamagotchi.
0: È vero.
4: Ecco, ci sono anche dei dubbi, perché un robot che non litiga mai, non si stanca mai e ti accoglie sempre felice, potrebbe diventare più comodo delle relazioni vere. E poi c'è il tema della privacy, perché un dispositivo che conosce le nostre abitudini e persino il nostro stato emotivo raccoglie un sacco di dati molto delicati.
1: Certo.
4: Però è anche vero che, come dicevamo, per una persona anziana che vive da sola o per un bambino magari che si trova in ospedale, un piccolo robot che risponde alle carezze potrebbe davvero fare la differenza e un po' di compagnia in più. Quindi la tecnologia sta iniziando a soddisfare un bisogno molto particolare, ovvero quello di sentirsi meno soli. E forse la domanda più interessante non è se un robot possa volerci bene, ma perché sempre più persone sentano il bisogno di cercare affetto in una macchina. E vi voglio lasciare con questa appunto riflessione psicologica.
0: Perché per colpa tua e di tutti quelli che ci hanno introdotto la tecnologia nella nostra vita, le relazioni sociali sono un disastro ultimamente.
4: Ma per colpa mia, io non c'entro niente, io sono solo un umile riportatore di notizie.
0: No, vabbè, intendevo tutti quelli che lavorano sui social, che fanno
1: certo,
0: di
1: nel senso,
0: bellissimo, compagnie, cose stupendo, però insomma, voglio dire, sempre più tecnologia, sempre meno umanità, io questo vedo in giro.
4: Come tutte le cose c'è sempre il rovescio della medaglia, un lato positivo e un lato negativo. È vero che magari ci alienano i social, la tecnologia e via dicendo, ma allo stesso tempo, per chi è veramente solo, ha creato una sorta di emotività e compagnia che prima non poteva avere.
1: Assolutamente.
4: Cerchiamo di vedere sempre il lato positivo.
0: Grazie,
4: delle cose.
0: No,
1: grazie,
0: è bello con
1: Dani.
0: Te discutere queste cose. Grazie Dani, hai 23 secondi adesso per dirci che questa canzone è cantata da Lilly.
4: È un vagabondo.
0: Ma perché in inglese? No, Lilly, dai su.
4: Lilly Allen.
1: Lilly Woody and the
4: machine.
1: No, prima.
4: Sì,
1: no, ma che prima?

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.

0: Fumetti a Cabana con Irama qui su RDS nel Guerriero Franchi Show. Buon lunedì, buona settimana Cabana.
1: A te.
0: Io ho già preparato il 3x1 su questo brogliaccio, su questo fogliaccio.
1: Ma è uno scontrino? È uno scontrino quello?
0: No, è uno dei fazzoletti che girano qui per la radio.
1: Fazzoletti?
0: Sì.
1: Ma in tutta la radio non c'è un foglio con una penna? I fazzoletti per pulire.
0: Per pulirsi.
1: Pulirsi.
0: Cioè, non, perché se, no, per soffiarsi anche.
1: Soffia sul fazzoletto.
0: Che sono? Ma no, soffia sul fazzoletto.
1: No, nel senso,
0: soffi dentro,
1: dire,
0: ma, no, ma io non ho, non ma, so, lo sapete
1: oddio,
0: che
1: ho detto nel senso, però volevo finire la frase, eh?
0: Sì, no,
1: volevo finirla la frase.
0: No, voglio dire, che mi sono scordato. Ragazzi, io quando parlo con la
1: no,
0: frase, quando mi incalzi, io c'ho problemi.
1: Lo so.
2: Pronto.
0: A lei fa tanto ridere sta voce.
1: Impazzire. Chissà che faccia questo ascoltatore che fa pronto.
0: Tra l'altro mi chiedo perché tu... No, volevo dire una cosa bella, che è quasi un anno che non c'ho né raffreddore né influenza, che non mi ammalo.
1: Guarda, 20 luglio.
0: Guarda domani come non vengo.
1: Luglio, ricordate, 27-26.
0: È quasi un anno che senza influenza.
1: E su quel foglietto, quindi con una penna avrai scritto.
0: Sì, ci sono.
1: Benissimo.
0: Le tre parole che costituiranno, insomma, gli indizi per indovinare l'oggetto
1: misterioso. Il 3x1, facile, difficile?
0: Oggi facile per me, difficile per voi.
1: Quindi difficilissimo. Esatto. Vi aiuterò.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Brava Roberta, giusto, va difeso Claudio. Le offese gratuite non servono a niente.
9: Brava Roberta, brava. C'è brava. Anche la canzone. Brava Roberta, brava.
10: Brava, brava, brava. Complimenti, brava, brava, brava.
11: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.

0: Franca Lanfranca è troppo contagiosa con le sue risate, mette allegria.
1: È vero.
2: Messaggio per tutti, da oggi io Franca Lanfranca.
0: Franca Lanfranca è...
1: Ma Franca Lanfranca. Io avevo capito Santa Lanfranca.
2: No, Franca proprio. Franca Lanfranchi è stupendo, ragazzi, nessuno mi aveva chiamato mai Franca.
1: Cioè io conoscevo Franco Franchi, grande comico.
2: E invece c'è anche Franca Lanfranchi, che io apprezzo moltissimo.
1: Sembra un gioco, Franca Lanfranchi, Montempi, Pampetta, Perugia, Franca Lanfranchi. Secondo me qualcuno inventerà un gioco chiamato Franca Lanfranchi in tutti i negozi di dischi e sull'app.
3: Velini, a che ora fate quel gioco dove si risponde e si vince?
1: Alle 17.50, minuto più, minuto meno.
2: Quindi se volete già prenotarvi, il 3x1 si chiama comunque.
1: Sì.
2: Tre indizi per indovinare un oggetto. 38822 38822 col vostro nome e la vostra città, va bene?
1: Certo, vi aspettiamo subito. Intanto, amici pugliesi, state per ospitare un grande evento, mancano ormai 30 giorni ai 20esimi giochi del Mediterraneo che coinvolgono appunto tutti i paesi che sono intorno a questo Mare Nostrum ed è quindi tempo di cominciare a far fiesta.
2: Eh sì, perché RDS è la radio ufficiale della manifestazione, quindi RDS vi invita a meno 30 con RDS che si terrà domani 21 luglio in Piazza della Vittoria a Taranto con il DJ set di Don Cash e tantissime sorprese.
1: Vi ricordiamo che è tutto gratuito e noi di RDS siamo sempre dalla parte del grande sport. Guarda qui che fisico. Scusi, per dire.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare.

0: o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Spaccio occhiali di
3: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Legge attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
8: 3 per 1 tra pochissimo su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Se volete prenotarvi 38822 38822.

0: tutte le novità selezionate per te da RDS, Peggy Gou e Ira Star, Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Ed ora giochiamo al 7x8. 3
1: come 7x8.
2: Ma perché 7? Adesso comincio. Voi prendete il giro i nomi delle nostre rubriche.
1: E fate bene.
2: E vai col riff è diventato vai col puff, vai col sbam, vai col giù, vai col su. Quell'altro come si chiamava quell'altro al posto del
1: traduce e canta.
2: Traduce e canta, traduce e parla, traduce e gioca, traduce. E adesso sai, adesso cominciamo a dare i numeri.
0: 7 per 8.
1: 56.
2: Bravo.
1: Allora al telefono c'è Camil, pronto?

0: Pronto.
1: Pronto ragazzi, ciao.
0: Ciao Camil.
2: Camil?
0: Beh?
1: Sì.
2: Ma il maschile di Camilla?
1: No, di Camillo.
2: Ah, di Camillo. Ma Camil perché? Per curiosità, da dove viene questo nome?
1: Polacco.
2: Ah, è poi bello, bello Camil, mi
0: okay.
2: piace.
0: Ok. Senti, di dove sei tu?
2: È polacco.
1: Eboli.
0: Eboli, perfetto.
2: Ma se il nome è polacco, perché sei di Eboli?
0: Ma saranno fatti suoi.
2: Senti, Cristo si è fermato, io voglio andare avanti. Dopo Eboli. No, dico, perché avrai genitori, avrai. No, perché sono curiosi, i nomi mi incuriosiscono sempre.
1: Sono stato adottato, quindi i miei genitori sono italiani.
0: Ok,
2: vedi
0: perfetto.
2: Che bello, vedi che bella storia, vedi.
0: Senti,
2: mi piace.
0: Che fai nella vita, Camil?
1: Io sono operatore sanitario.
2: Grande.
0: Perfetto. Bellissimo. Ti sento in movimento, stai andando o tornando al lavoro?
1: No, oggi sono libero, un po' di commissioni in giro.
0: Ah, certo, okay. Perché uno approfitta quando è libero, giustamente, quindi avrai avuto la giornata comunque piena.
1: Abbastanza.
0: Immagino.
2: Camil, allora, mi raccomando, io ti do 3 indizi che dovrebbero aiutarti a indovinare l'oggetto di oggi. Va bene?
1: Ok.
2: Ok. Facilissimo, secondo me. Carling, 40 pavimento. Carling
1: è uno sport.
2: Sì, no, però poi 40, che è un numero, e pavimento. Hai capito?
1: Oddio.
2: Beh, che cosa, come giochi col carling?
1: Non sono uno sportivo.
2: Ecco.
1: Quindi.
2: Sul pavimento che fai?
0: Beh, dipende.
2: Quello che ti pare, certo. Anche le capriole se vuoi. No, dico per pulire il pavimento.
0: Che usiamo, Camil?
1: La mazza, la scopa, lo straccio.
2: Una di queste 3 che hai detto. Se ci metti carling e 40, che sarà di queste cose che hai detto?
1: La mazza
0: e quell'altra.
2: No, io sono contento per te.
1: La scopa,
2: certo.
0: Sì.
2: bravo, perché c'è la scopa da carling, no? Quello che passa la scopa per pulire quando uno tira l'oggetto lì, come si chiama? Capito? 40 perché per giocare, bravo, il disco. Per giocare a scopa ci vuole un mazzo di 40 carte,
0: okay.
2: 40 numero di carte e pavimento perché si scopa il pavimento.
0: Certo, certo. Hai vinto, Camil.
1: Grazie
0: a te per aver partecipato.
1: Ti ascolto in continuazione anche a casa.
2: Grazie.
0: Ma che
2: grazie.
0: Bello anche a casa, perché
2: cosa
0: non
2: pensi,
0: è così scontato.
2: Cosa pensi di Roberta Lanfranchi?
0: Oh.
1: È una grande.
2: Lo so.
1: Grazie. E ti dispiace per lei che sta con te.
2: Camil, adesso ti tolgo qualche gadget dalla.
0: No, te li rimetto tutti io, stai tranquillo, faccio io l'inventario. Camil, un abbraccio, ti arriva la RDS Bag.
1: Grazie mille ragazzi.
0: A te.
1: Buon lavoro.
2: E adesso
0: anche a te.
2: Cantate con la scopa.
0: Ah, giusto.
3: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1. Via.
4: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascolto.

0: Carmela Cioffi su RDS.
1: Eccoci qua, allora, li vuoi sentire performer?
0: Performance, ci perché sono, sì.
1: È chiaro che loro giocano sul filo del rasoio oggi, perché è chiaro che
0: sì, ma parte tutto da te, eh?
1: Parte da me, perché la scopa non è un oggetto.
0: Assolutamente.
1: Il curling, il gioco,
0: lo è anche la bottiglia, lo è anche il computer.
1: Perché
0: se tu prendi certe parole, è chiaro che si segue il flusso. Giusto?
1: Allora non si può più dire uccello, non puoi dire ho visto un uccello, perché
0: assolutamente
1: uno poi...
0: no, sto solo rispondendo a quello che hai detto tu.
1: Io non ho retropensieri, gli ascoltatori ho dei dubbi, però comunque
2: comunque
1: hanno cantato, si sono esibiti.
0: Quali hai scelto? Voglio sentire quali hai scelto.
1: No, quelli che sono arrivati.
0: Voglio vedere.
3: Te scopasse la città da te, da te, da te.

0: nel pavimento più bello che c'è.
1: Se scopa, se spazza, diventa una pazza. È fatta così, questo ballo le gusta, sì.
2: Scusate, ma scopa con 40?
3: Perché? No, non l'ha capita. Perché il mazzo di carte per giocare a scopa sono 40 carte?
4: Sono quelle da 40,
3: era
4: certo.
3: È un indizio, perché sì, ci sono sì, altri tipi di mazzi con più carte o meno carte per altri tipi di
4: ovviamente,
3: giochi.
4: Ovviamente, ovviamente.
3: Mamma mia, che fatica.
4: Comunque, quanta creatività, ragazzi, grazie. Io no, no, non sarei creativa così, davvero, non mi verrebbe subito la canzone giusta.
3: È arrivato anche Tiraserò Guerrini, ma non
4: sì?
3: capisco perché.
4: Come mai non l'hai messo?
3: Perché è arrivato tardi, perché due
4: peccato.
3: Minuti durava il disco.
4: Che peccato.
3: E tra l'altro mi devo depilare, a proposito.
4: Oh.
5: Tra poco.
6: Tra poco.
5: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime.
7: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
3: Ci tuffiamo in redazione RDS a Roma perché ci sono naturalmente gli aggiornamenti. Guido De Santis, la linea a te.
8: Grazie Claudio, buonasera a tutti. Inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim a Bologna durante un intervento della polizia. I PM hanno acquisito le telefonate di quei momenti. Gli agenti, parlando del 42enne marocchino, hanno segnalato una crisi psichiatrica. Il giornalista ucciso è dato alle fiamme a Eboli. Martedì l'autopsia sul corpo del 53enne Luca Esposito. Secondo una prima ipotesi, sarebbe stato raggiunto da colpi di pistola. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti hanno annunciato il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. È tornata a salire la tensione tra Washington e Teheran, intermittente il traffico navale nello stretto di Hormuz. A RDS Michele Marsiglia, presidente Federpetroli, spiega l'impatto della crisi medio orientale.
9: Da novembre 2025 a oggi su un pino ci sono oltre 27 euro in più e i costi, se ancora Hormuz darà questa fotografia, continueranno ad aumentare. Anche il gas al TTF di Amsterdam sta quotando 60 euro megawattora, quindi anche lì tra condizionatori e quello che sarà poi in ottobre l'accensione dei riscaldamenti andrà su anche la bolletta.
8: I mercati con agi.it, le borse europee chiudono deboli con l'attenzione sul Medio Oriente e sulla Gran Bretagna, dove si è insediato il nuovo premier Barnum. A Milano indice FTSE MIB meno 0,04%. Siamo allo sport con Gianluca Teodori.
10: Dopo i mondiali, addio ad un grande campione, Kevin Keegan, scomparso a 75 anni, leggenda del calcio inglese, vinse due volte il pallone d'oro. La Spagna

0: Spagna torna a casa con la sua seconda Coppa del Mondo. Il gruppo di De La Fuente, con il capitano Rodri in testa, si prepara all'abbraccio della folla di Madrid. Diversi i destini dei CT che si consumano dopo la fine del Mondiale. Scaloni rimanda a dicembre ogni decisione sulla sua permanenza alla guida dell'Argentina. Rudy Garcia si separa dal Belgio. Deschamps lascia la Francia parlando di clima irrespirabile. E un CT cerca ancora l'Italia, si attende una decisione condivisa, come ha sottolineato più volte il nuovo presidente federale Malagò, chiamando in causa Maldini e Leonardo appena insediati in FIGC. L'annuncio atteso con l'assemblea di Lega di giovedì a Milano. Questa è RDS.
1: Guerrini e Lanfranchi Show che continua e continua senza sosta, soprattutto senza meta.
2: Sì, vabbè, quello sì, quello è vero. Noi la meta praticamente la definiamo step by step,
1: sì,
2: no? In itinere.
1: In itinere, sì.
2: Eh sì, nel senso che ogni minuto cerchiamo di capire quello che succederà al minuto successivo, ma questa è la forza di un programma che ormai ha fatto la storia della radio e della TV italiana.
1: Mamma mia, ma che imbarazzo quando dici così. Ti giuro, mi nasconderei sotto il bancone. È solo che non ci sto tanto, c'è pieno di fili.
2: È pieno di fili sotto.
1: Di cavi elettrici.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Estate 2001.
1: Te lo dije bien.